0: blu. Latte e miele. Latte e miele.
1: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio La.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: 22:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Daniele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana. La tua.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Come fai a tornare qui?

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2001.
1: Pioggia e sole.

0: Sembra apatico, è solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti da Alberto Zanni, c'è anche il signor tenente. Buongiorno, signor tenente, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, giusto per farvi capire, per il signor tenente sicuramente è una bellissima giornata, perché lo vedo sorridente, anche se un po' stonato, ma lo vedo sorridente, canterino. Cioè, io ho oggi un diavolo per capello, poi magari vi racconto anche. Cioè, sai quando parte male la giornata è che ti dimentichi le cose. Anche se proprio qualche giorno fa si diceva che quelli che dimenticano di continuo le cose sono più intelligenti. Vabbè, cerco di capire come proseguirà il giorno grazie all'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi, buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire, evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli, i genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare, soprattutto a livello psicofisico, perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato. In amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato. Cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico. Vi ricordate il transito di Giove dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità sul lavoro, studio, esami, soldi, che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori, e poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel Mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, sei a capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio. Anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane vessate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte questioni economiche, probabilmente hai fatto un acquisto incauto, magari sei arrabbiato con qualcuno che non ti dà quello che vorresti. Potresti aver bisogno di stare un po' da solo, soprattutto in queste ore. Pesci, tante cose da gestire, ma il periodo è molto positivo. Non fermarti. Amore e futuro sono favoriti. Addirittura chi ha una storia ufficiosa da tempo potrebbe pensare di legalizzarla. Weekend ideale per ritrovare serenità. Vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Quindi, ascoltando Paolo Fox, la giornata dovrebbe andare da Dio, proprio come ha raccontato e cantato Brush. Sigla!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: mattina insieme.
1: Allora, dovremmo analizzare la parola buongiorno. Buongiorno, cioè vuol dire che è un giorno buono, no? Però se uno si dimentica a casa il portafoglio e ti dimentichi di prendere magari le varie cose che ti servono per la giornata, cioè vuol dire che c'è un problema, vuol dire che uno parte che è già nervoso di prima mattina. Gli automobilisti, che magari alcuni in Italia stanno incontrando il brutto tempo, perché ci sono alcune zone, ma anche qui in Lombardia ci sono alcune zone dove sta piovendo, quindi vi lascio immaginare come possano essere tranquilli anche gli automobilisti. Però saluto una categoria, quelli che vanno tranquilli soprattutto a quest'ora del mattino, e sono i camionisti. Ciao! Vi suoniamo. Mi. Non c'è stamattina, vabbè, ma ve lo faccio io. E perché è così? No? Accendi il computer e ti sfarfalla il monitor. Poi cos'è che c'è ancora? Ah, arrivi in radio e dice: ciao Zanni, vuoi un caffè? Il signor tenente mi guarda, oggi è una giornata così, non so se è proprio un buongiorno. E lui ti risponde: sei un boomer. Ma è possibile che i documenti non li metti sul telefono? Dovresti mettere le carte sul telefono, perché se ti succede una cosa del genere sei fregato. Vabbè, però ragazzi, io vi ho raccontato le mie sfighe, però ci sono anche delle buone notizie, ma queste ve le racconto tra poco. E adesso è il momento del nostro diciamo così, della nostra frase motivazionale che siamo andati a rubare a William Shakespeare. Il nostro corpo è un giardino, la volontà è il giardiniere.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Palermo, Francoforte. Latte miele.
5: E viene e va, un nuovo treno che verrà.
4: Latte miele.
6: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
7: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

Detto tra noi, canzone di Malika Ayan qui su Latte e Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questa è colazione da Zanni. Sono Alberto Zanni. Dall'altra parte del metro c'è il nostro tenente che si occupa della parte tecnica. E vabbè, vi ho raccontato le mie sfighe. Devo salutare Ettore che scrive: Alberto, guarda che oggi è il 17. Vabbè, ma non è venerdì 17, è solo giovedì 17. Dici che porta sfiga anche sta roba? Boh, speriamo di no. Intanto c'è una buona notizia e riguarda tutti noi che abbiamo un'auto, soprattutto di piccola cilindrata, perché a quanto pare il governo ha abolito il bollo auto per il 2027. Cioè, quindi non facciamoci film. Poi hanno detto quando sarà il momento cercheremo di rendere definitivo questo decreto legge e vedremo se riusciamo a togliere un po' di spese agli italiani. Sì, vabbè, si parla del bollo auto che molti dicono vabbè, ma è una spesa inutile, come ce ne sono tante nel nostro paese. E poi le accise le hanno prolungate, cioè hanno tolto una parte di accise, le hanno prolungate, scusate, fino al 10 di ottobre, dovrebbe essere così. Adesso poi vado a verificare la data, sto andando un po' a memoria in base a quello che questa notte ho visto sui vari portali di informazione. Sì, però uno anche lì si lamenta, dice vabbè, ma le classiche quattro chiacchiere da bar, no, di prima mattina, si abbassano le accise, oh, ma come mai la benzina aumenta? Lì dipende in realtà da tutt'altro, perché il vero problema è la raffinazione, il prezzo della raffinazione, non tanto delle accise. Vabbè, raccontateci le vostre opinioni al nostro WhatsApp. Adesso Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Meraviglioso errore, la canzone di Gianna Nannini qui su Latte e Miele. Ho commesso un meraviglioso errore, quella della data del prolungamento delle accise, che non è il 10 di ottobre ma è fino al 5 di ottobre. Però hanno fatto questa cosa fino al 25 di settembre, lo sconto sarà pari a 12,2 centesimi al litro IVA compresa, mentre dal 26 settembre al 5 di ottobre la riduzione alla pompa scenderà solamente di 6,1 centesimi al litro. Vabbè, speravamo qualcosa in più, però come dicevo prima il prezzo della benzina lo determina chi insomma fa la raffinazione, quindi il prezzo è quello. Tra l'altro mi segnalavano al nostro WhatsApp che negli Stati Uniti la benzina costa un euro. Ok, noi siamo a 2 euro e passa, 2 euro e 20, 2 euro e 24, una cosa del genere, mentre le autostrade addirittura non si pagano. Vabbè, se volete essere dei nostri, 335-787-1910, e aspetta perché dobbiamo salutare la nostra amica che ci dà il buongiorno tutte le mattine, dice solo in fase di ristrutturazione, ancora un attimo e sono pronta. Buongiorno, ciao Giovanna che ci ascolta da Reggio Calabria.

0: fun, ho un'idea.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'odore del pane caldo di prima mattina è una delle cose più belle per chi si sveglia molto presto la mattina. Un'altra delle cose belle è ascoltare il latte e miele, soprattutto quando si fa il viaggio indietro nel tempo. Cominciamo dai ricchi e poveri.

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Mi raccomando, se state guidando come Giuseppe che fa il camionista, andate tranquilli. Si trova in Abruzzo in questo momento, direzione Bari, dice: ma lo sai, Alberto, che il pieno del mio

Nel 1982, osservando che nelle paninoteche italiane si usava soprattutto la baguette francese, ebbe un'idea: creare un pane altrettanto adatto ai panini, ma tutto italiano. Così, con il panificatore Francesco Favaron, mise a punto la ricetta della ciabatta, chiamata così per la sua forma, che ricordava insomma una pantofola. Oggi, a quasi 40 anni dalla sua nascita, quella che era l'idea di un ex pilota è diventata una vera e propria icona della panificazione italiana. Quindi salutiamo anche la categoria dei panettieri, perché sapete che ogni giorno noi salutiamo una categoria diversa. Quindi buongiorno a tutti i panettieri, e questa davvero è una curiosità che abbiamo voluto regalarvi all'interno di Colazione da Zanni. Adesso invece torniamo ad ascoltare grandi successi. La musica è quella di Laura Pausini insieme a Kylie Minogue, Limpido. Forse.

Laura Pausini con il limpido qui su Latte Miele. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno all'Italia, buongiorno al signor Tenente, buongiorno a quelli che ci stanno scrivendo al 335-787-1910. Noi italiani, grazie non solo alla buona notizia che vi ho dato stamattina con il taglio del costo del bollo per le auto, quelle più piccole, siamo un popolo che continua a risparmiare nonostante il caro vita e le tensioni internazionali. Secondo un'indagine, il 56% riesce ancora a mettere da parte denaro in media all'11,9% del reddito. Parliamo di un patrimonio finanziario complessivo di circa 5.000

0: Hai 400 miliardi di euro, cioè insomma soldoni, ma emerge un dato significativo che cresce fortemente la paura di rischiare. L'avversione al rischio raggiunge il livello più alto mai registrato dall'indagine, soprattutto tra i giovani. Eppure quasi il 72% degli investitori ha portafogli poco o per nulla diversificati. La casa comunque resta il principale simbolo di sicurezza, rappresenta circa 2/3 del patrimonio familiare medio e il 79% degli italiani intervistati vive in un'abitazione di proprietà. Insomma, noi italiani risparmiamo ancora, ma lo facciamo soprattutto per proteggerci dagli imprevisti. E quando si tratta di investire, prevalgono sempre prudenza, mattone e ancora oggi il rapporto diretto con la banca. E allora qui la domanda sorge spontanea: ma voi siete cicale, cioè che spendete e avete le mani bucate, o formichine che mettete da parte? 335-787-1910, adesso la linea agli amici di ilmeteo.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
10: Radio Partner, Love FM.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: da lì la canzone di Marco Mengoni qui su Latte Miele. Velocemente saluto Davide di Napoli, dice: mia moglie è una formichina, io diciamo cicala, in casa abbiamo un ottimo sistema di controllo reciproco, beh, vi compensate. Poi da Roma c'è Paola: sono una via di mezzo tra formichina durante l'anno e cicala appena arriva la tredicesima, vabbè, ma anche la quattordicesima, vanno spese per i regali di Natale, anzi tra poco secondo me dobbiamo già iniziare a pensare a cosa fare come regali di Natale, perché sicuramente se li acquisti con largo anticipo risparmi qualcosa. C'è anche Silvia da Bologna, dice: cicala senza vergogna, i soldi servono anche per godersi la vita, certo che cerco di non arrivare a fine mese con il portafoglio vuoto. Adesso raccogliamo altri messaggi e sicuramente ve li giro tra qualche minuto qui su Latte Miele.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Siete su Radio Latte Miele, buongiorno da Alberto Zanni e soprattutto sveglia quelli che fanno parte del club della colazione, ma quelli della seconda ora, quelli che si svegliano più tardi, che magari cominciano a lavorare alle 8, alle 9 del mattino. Buongiorno, è giovedì 17 settembre e tra poco vi devo raccontare una storia davvero assurda.

0: 7:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui sul latte e miele. Pensate se nella Coca ci metti anche un po' di rum, e se poi esageri, ragazzi, vai veramente fuori di testa. C'è una storia decisamente insolita che vi devo raccontare, che è avvenuta in provincia di Udine. Un uomo in evidente stato di alterazione dopo aver bevuto troppo alcol si è ritrovato con la testa incastrata nello stretto tra il water e bidet, lo stretto spazio, quello che c'è tra il water e il bidet, avete presente? Non riuscendo più a liberarsi e trovandosi in una posizione anche piuttosto dolorosa, è stato lui stesso a chiamare il 118. Quando sono arrivati però i sanitari, non sono riusciti a tirarlo fuori e si è reso necessario addirittura l'intervento dei vigili del fuoco. Ma tu puoi rimanere incastrato tra il bidet e il water? Vabbè, insomma, una situazione davvero surreale che si è conclusa con l'arrivo dei pompieri e con una storia che probabilmente sarà difficile da raccontare senza un certo imbarazzo. Vabbè, comunque, cioè, io capisco che tu stai male, però mettere la testa tra il water e il bidet e rimanere incastrato, ma quanto stretto era questo spazio? Bah, veramente ci sono delle situazioni assurde, e questa diciamo che è una delle poche, lasciatemi il termine, pulite, perché poi ce ne sono altre che ci raccontano sanitari che ve le lascio immaginare, no? Situazioni dove uno si trova al pronto soccorso in evidente stato di imbarazzo. Adesso ritorniamo a fare le persone serie, ma con il sorriso, anche perché dobbiamo dare la linea alla nostra redazione per le prime news della giornata.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da tre ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un ventenne tunisino è stato arrestato, altri due denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne. Si indaga su quattro casi con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano cinquantenne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot, l'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
12: No, ho solo smesso di accontentarmi.
11: Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Innamorarsi. Latte e miele.

La città degli angeli, Achille Lauro. Certo che la storia del bidet della persona che è rimasta incastrata vi ha colpito molto. Padova presente questa mattina nel club della colazione, c'è Silvia. Dice: secondo me i vigili del fuoco non avevano mai ricevuto una chiamata del genere, ma te credo, cioè è la prima volta che sento una cosa del genere. Francesca da Ancona dice: una cosa è certa, dopo questa storia, prima di bere un bicchiere in più ci penserò due volte. E vabbè, dai, mica finirai anche tu incastrata tra il bidet e il water. Poi lo spazio doveva essere talmente minuscolo. Tra poco invece, sapete cosa facciamo? Lanceremo quello che è il nostro quiz a colazione, come d'abitudine nella seconda ora di colazione da Zanni. Abbiamo le bambole di Pezza ritornate con questa canzone dedicata proprio a questo mese, settembre. Oh.

Un saluto a Luca di Milano. Buongiorno Luca, no, mi rido perché ha mandato un messaggio, dice: sto pensando di chiedere come benefit aziendale di poter dormire in ufficio dopo aver visto quanto costa la benzina. Te credo. Buongiorno anche ai bambini che stanno andando a scuola, anche ai ragazzi, quelli che a quest'ora sono già sul pullman o sul treno, sia direzione lavoro sia direzione scuola. Vogliamo prenderla molto alla leggera, no? In questi giorni sto facendo il nostro quiz a colazione molto molto semplice, proprio per aiutare a stimolare la mente dei più piccoli. Iniziamo con il quiz, ve lo dico subito. Mi puoi piantare ma non crescerò, ho una testa ma mai ragionerò. Chi sono? Ve lo ripeto: mi puoi piantare ma non crescerò, ho una testa ma mai ragionerò. Chi sono? 335 787 1910.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Siamo pronti a farci un bel viaggio nel tempo e anche a rilanciare quello che è il nostro quiz a colazione. Mi puoi piantare? Non crescerò una testa, ma mai ragionerò. Chi sono? Intanto vi dico che arriva Renato Zero, Triangolo.

Jazz qui su Latte Miele. Buongiorno, colazione da Zanni. Saluto Luciano di Roma che puntualmente mi manda le sue foto in bicicletta. Dice la benzina aumenta, io pedalo e così ho risolto il problema. Hai perfettamente ragione. L'importante è avere sempre nelle orecchie Latte Miele. Buongiorno, buongiorno a tutti. I fan di Vasco sono un po' in agitazione perché hanno scoperto che il grande Vasco Rossi è in ospedale, ma è stato operato per un problema alla schiena, però fortunatamente si è già ripreso, è già in piedi. Era un'operazione tra l'altro programmata da tempo. Si sa, quando uno ha mal di schiena poi ti vengono quelle ernie, ragazzi, insomma, poi per uno come lui che inizia ad avere anche una certa età e che continua a saltare da un palco all'altro, ecco, forse è il meglio curarsi e intervenire subito, magari prima dei live del 2027. Adesso c'è Luciano Ligabue, questa è la mia vita dal 2002.

Luciano Ligabue qui su Latte e Miele. Intanto saluto Fiorella da Belluno, dice che la vicenda del signore incastrato tra il bidet e il water le ha sbloccato, diciamo così, un ricordo. Dice: io ho un passato da maestra, un povero gatto randagio, non credo ubriaco, però è entrato a scuola di notte e si è incastrato con la testa nella ringhiera che portava al secondo piano. Dice: non vi dico, i bambini piangevano insieme al gatto, uno psicodramma collettivo. Ciao Fiorella. E adesso invece torniamo a noi, perché è il momento e anche l'ora di dare la soluzione al nostro quiz a colazione. Mi puoi piantare, ma non crescerò. Ho una testa, ma mai ragionerò. Chi sono? Saluto Antonietta di Torino che scrive il chiodo. C'è Fabrizio che scrive il chiodo. C'è un vocale. Sentiamo chi è.

0: Miele.
1: Ciao.
2: Io sono Anna.
3: Io sono Elena da Torino. Per me la risposta è il chiodo.
1: Il chiodo. Anche Pamela scrive il chiodo. Giulio, anche lui scrive il chiodo. C'è anche qualche altro vocale, sentiamo.
4: Sono i chiodi.
1: Chiodi?
4: Sono Franco da Faenza, sono i chiodi. Ciao.
1: Ciao. Vediamo.
5: Buongiorno Latte Miele. Sono Luca da Torino. Probabilmente sono i chiodi.
1: Probabilmente.
5: Buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Sì, probabilmente. Certo, è la risposta esatta. Devo dire che siete stati bravissimi. Avete indovinato tutti il nostro quizzone a colazione. Così almeno è partita meglio questa giornata di giovedì 17 settembre. Partita un po' così così, ma migliorata.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mia gamba dondola.
1: E lo dico qui sul latte e miele, siamo quasi arrivati alla fine, signor tenente, ormai tra pochissimo i saluti, però ne approfitto per ricordare, visto che siete in tanti all'ascolto in questo momento, che se volete fare degli auguri buon compleanno, ci mettiamo dentro anche uno scherzetto, non è mica quello il problema, magari ad una persona cara, al vostro fidanzato o alla fidanzata volete dargli la sveglia, ecco, mandateci il contatto attraverso il nostro WhatsApp, il 335 787 1910. Poi più avanti avremo anche lo scroccone della colazione, quindi potete anche venire in studio, magari se siete in zona, capitate a Milano, ce lo dite prima ovviamente, perché sennò qua le guardie non vi fanno mica entrare, ragazzi, non è mica così semplice accedere agli studi di Latte e Miele, quindi se volete scoccare la colazione non c'è un problema, non c'è nessun problema, scriveteci e vi porteremo direttamente in diretta con Colazione da Zanni su Radio Latte e Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

il gioco, la canzone di Negrita qui sulla Temiele. Ho già intravisto il nostro Francesco Bianco che vi accompagnerà nelle prossime ore con Wake Up e con tutta l'informazione di queste ultime ore.

Comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: 8 in punto.
3: Prima di salutarci definitivamente devo fare gli auguri a Tonina, zia Tonina, così la chiama Nunzia dalla Sardegna, che ci ha scritto questo messaggio al nostro numero di WhatsApp, quindi tanti auguri a tua suocera. Intanto abbiamo il principe...
4: Il suocero?
3: Sei suocero?
4: Sono il suocero di Radio Latte Miele, buongiorno!
3: Il suocero dell'infotainment?
4: Esatto, ma Tonina di dov'è esattamente? Non lo sappiamo.
3: Boh, ha scritto...
4: Diccelo Nunzia, a me piace invece sapere i paesi, sono un grande fan dei borghi e dei paesi, quindi mi piace saperlo.
3: Dalla Sardegna, ma
4: neanche la provincia ci dice.
3: No, niente, guarda. Vabbè. Buongiorno,
4: buongiorno. È un eccellente giorno.
3: Ecco,
4: è meraviglioso.
3: Adesso ascolteremo tutte le notizie più importanti di questa giornata.
4: Ce ne sono parecchie.
3: Ce n'è anche qualcuna bella.
4: Belle, così. Sai che no, ma nessuno interessa, perché tutti dicono sono sempre brutte notizie. Poi in realtà hanno fatto esperimenti con programmi televisivi, radiofonici, giornali di buone notizie, non li guarda nessuno, non li compra nessuno, non li vede nessuno. Quindi diciamo che è diamo quello che il pubblico vuole.
3: Va bene, tra poco chi c'è?
4: Chi c'è? Paolo Fox, chi è che c'è?
3: Ciao, a domani!
4: Ciao!
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi, buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire. Evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli. I genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare soprattutto a livello psicofisico, perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato, in amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato, cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte. Se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico, vi ricordate il transito di Giove di dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità su lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori. E poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se è capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio, anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane vessate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte questioni economiche, probabilmente hai fatto un acquisto incauto, magari sei arrabbiato con qualcuno che non ti dà quello che vorresti. Potresti aver bisogno di stare un po' da solo, soprattutto in queste ore. Pesci, tante cose da gestire, ma il periodo è molto positivo. Non fermarti. Amore e futuro sono favoriti. Addirittura chi ha una storia ufficiosa da tempo potrebbe pensare di legalizzarla. Weekend ideale per ritrovare serenità. Vi abbraccio, vi aspetto domani, non mancate.
6: non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Partiamo con Antidroga, Emma, insieme a Fabio Fibra qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno, buon giovedì 17 settembre da Francesco Bianco e da Simone che è in regia al suo debutto qui a Radio Latte Miele. C'è la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: c'è un numero 80KV che tutti gli italiani stanno cercando sul libretto della macchina, perché sapete che ieri è arrivata questa decisione da parte del Consiglio dei Ministri di cancellare per il 2027, e al momento solo per il 2027, una delle tasse più odiate effettivamente dagli italiani, che è la tassa del bollo, insomma, per intenderci. Le auto da 80 kilowattora in giù nel 2027 non lo pagheranno. Io sto guardando i modelli di macchina e non sono un grandissimo esperto, mi sembra che da 80 in su siano macchine abbastanza prestigiose, quindi se avete quelle macchine vi pagate il bollo. Comunque se ne sta parlando molto, perché giustamente Giorgia Meloni dice l'abbiamo tolta solo per il 2027 perché solo per il 2027 avevamo la certezza della copertura, ma nella prossima legge di bilancio renderemo questa come dire, questa cancellazione di questa tassa permanente. Vedremo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Spot.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
14: Latte e miele.
15: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
14: Latte e miele.
16: Ti muovi lenta e ti lasci guardare. Che Italia.
17: Radio Latte e Miele.
18: La tua musica italiana.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli Alfa insieme a Gigi D'Alessio, che hanno cantato e sono esibiti su con questa canzone, sulle note di questa canzone, davanti al Belvedere di Sant'Antonio a Posillipo. Ormai anche Alfa è diventato napoletano. Comunque è interessante questa collaborazione. Tra l'altro Alfa sta spesso collaborando con i grandi della musica italiana, Gigi D'Alessio appunto, anche Jovanotti, e poi l'ha fatto anche con Roberto Vecchioni, con Manu Chao, che è invece catalano. Va bene, allora parliamo sempre di quello che è successo con la cancellazione per il 2027 del bollo dell'auto fino a 80 kWh, però c'è un problema, nel senso che non ci spiegano come riusciranno a compensare le regioni, perché il bollo auto in realtà è una tassa regionale che porta tra l'altro circa 7 miliardi di euro nelle casse delle 20 regioni italiane, e quindi ci dovranno spiegare come faranno le regioni, anche perché è il 5,7% del totale delle entrate regionali, e quindi stiamo parlando di tanti soldi. Sapete che le regioni hanno molte spese, anche perché hanno in mano anche la sanità pubblica, quindi vedremo da dove prenderanno questi soldi, perché ieri ancora non ce l'hanno spiegato.
2: Wake up su Radio Latte Miele.

0: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa qui su Radio Latte e Miele. Sapete, no? Il Kintsugi è questa tecnica di restauro giapponese, moltissimo spesso anche sui social ci sono i meme, no? Con il vaso rotto e poi c'è questa venatura in oro, perché loro la evidenziano, la rottura, perché diventa quasi una cosa bella il fatto che si sia rotta. Allora parliamo invece del cecchino di Roma Prati, perché ieri si è presentato in caserma e si è autodenunciato. Allora, il cecchino di Prati, che era l'uomo di 50 anni che vive tra l'altro in via della Giuliana a Roma e che sparava alle donne che passavano da lì, sapete che è successo anche a una scrittrice di essere colpita al braccio da un pallino, per fortuna un pallino di plastica, anche se fa molto male. Se avete visto le immagini, la signora sanguinava molto anche. Allora, si chiama Edoardo Crescimanno Ciardiello e vive proprio appunto di fronte al punto in cui Cristina Stilitano, la scrittrice di cui vi parlavo prima, è rimasta ferita. La sua identità ha stupito la stessa vittima, perché anche la vittima lo conosceva, perché lei e i residenti del quartiere sospettavano di altre persone, ma non di lui, che è un signore tranquillo di 50 anni. Perché lo faceva? Per noia.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
8: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di chi stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Richmond, Blauer, Peter A e scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
3: Quando l'amore cerca la sua

0: oltre ogni immaginazione.
1: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele capiremo quali sono le città più care in Italia. Ci sono molte sorprese. Prima vi lascio ai Mattia Bazar con Ti sento, poi c'è Spagna con Gente come noi. A tra poco.

0: Ed ecco la Spagna con Gente Come Noi. Nel 1995 arrivò terza al festival di Sanremo di quell'anno. Allora, l'avete vista anche alla Notte delle Hit con la scritta Lupetto sono felice perché ha ritrovato il suo gatto dopo 5 mesi. Dunque, vi dicevo delle città più care in Italia. Ci sono delle sorprese. Questa classifica è stata elaborata dall'Unione Nazionale Consumatori. In vetta c'è Rimini con un'inflazione tendenziale del 3,9%. E poi medaglia d'argento per Bolzano, più 3,6% rispetto a un anno fa, mentre sul terzo gradino del podio sale Verona, più 3,8%. In pratica sono le città dove è aumentato di più il costo della vita, cioè vivere in queste tre città costa molto di più rispetto all'anno precedente. Quarto posto Pistoia, più 3,7%, e a sorpresa c'è la città siciliana di Siracusa, che con il 4,5% alla seconda inflazione più elevata d'Italia. Poi Udine, Lecco, Como, Terni, Arezzo e Reggio Calabria. Come vedete, ci sono molte sorprese, perché tendenzialmente quando si pensa alle città più care d'Italia si pensa sempre a Milano, Roma, Torino, Napoli, le grandi città italiane. In realtà non significa che sono le più care in assoluto, ma sono le città in cui è aumentato di più il costo della vita.
1: Wake up.

0: Sognami, eccolo Biagio Antonacci. Questa canzone compierà 20 anni l'anno prossimo. Tra l'altro, in una intervista al Corriere della Sera recentemente ha spiegato che se avesse 20 anni oggi sarebbe un trapper. Per lui i Club Dogo e Fabri Fibra sono un punto di riferimento. E tra l'altro con Eros Ramazzotti passeggia tra le vigne bresciane, parlando di agricoltura. Allora, vigne bresciane che già questa mattina sono state bagnate da forti temporali, perché è arrivata ieri sera, stanotte, insomma, una perturbazione piuttosto forte ed è arrivata da est. Le prime regioni a essere colpite sono state quindi il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, appunto la parte est della Lombardia e anche l'Emilia Romagna. Durante la giornata dovrebbe piovere anche forte durante tutta la giornata, in realtà al nord del paese. Questo da una parte abbasserà le temperature, dall'altra insomma c'è il rischio, sapete, quando piove, ormai piove veramente molto forte. Attenzione, perché comunque il weekend soprattutto al nord sarà bello e da settimana prossima tornano i 30 gradi.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
1: Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
5: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Spot. Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
13: Radio Partner, Love FM.
14: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Neck, uno di questi giorni qui su Radio Latte e Miele. Allora, stavamo parlando prima del tempo e parlavamo anche di Biagio Antonacci, ora parliamo anche di Ed Sheeran. Sapete, il grande cantante britannico che è davvero un idolo generazionale, i suoi concerti sono vendutissimi anche da noi in Italia. Tra l'altro lui spesso è in Italia, mi è successo di incontrarlo una volta in Umbria, e tra l'altro è uno che vuole parlare italiano. E comunque, cosa ha fatto? Ha mandato via, lui dice è stato il promoter, però ha mandato via un artista che si chiama Macklemore da il suo palco, che avrebbe dovuto aprire i suoi concerti negli Stati Uniti, perché molte città americane si erano lamentate del fatto che questo Macklemore avesse parlato a favore della Palestina. Da lì è successo un casino, perché adesso nessun artista vuole più cantare con Ed Sheeran durante questo tour. Tra l'altro anche alcuni membri della band che lo accompagnano da sempre si sono ritirati da questo tour, e quindi il tour stesso, come dire, è a rischio, perché lui continua a dire io non c'entro niente, però effettivamente non ha difeso come dire la possibilità di Macklemore di parlare. In realtà ora è stato anche attaccato da Roger Waters dei Pink Floyd. Sta uscendo malissimo da questa storia, anche perché in realtà Macklemore non è che avesse detto cose fortissime, aveva solo espresso il suo appoggio alla popolazione palestinese, quindi niente di antisemita.
1: Latte e Miele, wake up.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Due settimane settembre qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa seconda ora insieme con giovedì 17 settembre. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone. Allora, si parla moltissimo di bollo auto. Anche noi tra poco capiremo quanti miliardi in meno incasserà lo Stato con la sospensione e quali siano i modelli più o meno che sono esonerati anche le moto, che prima non l'ho detto. La misura per il momento vale solo per il 2027, ma Giorgia Meloni assicura che diventerà strutturale con la nuova legge di bilancio. E poi tutte le altre notizie. Sapete che ieri la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che il Canada, insomma, è diventato un paese molto vicino all'Unione Europea. Capiremo anche questo cosa significa. Ci sono già le reazioni degli Stati Uniti, perché sapete che il Canada è un po' un nemico ora per Trump, e quindi Trump è molto arrabbiato, lo chiama atto ostile. Vedremo cosa succede. L'allerta arancione in Emilia Romagna e Liguria, già frane a Como questa notte, sta piovendo molto al nord, anche questa situazione la vedremo tra pochissimo. E poi la debacle del Milan, che ha perso 2-0 in casa, tra l'altro, contro i portoghesi del Benfica. Stasera la Juventus se la vedrà con il NEC.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico, anche full hybrid, da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia con Brescia in questa mattina su Radio Latte Miele. Allora, il governo ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili con potenza fino a 80 kWh. Non sono proprio un genio in queste cose. Comunque, ovunque, su tutti i siti, trovate l'elenco delle macchine che sono esonerate. Attenzione, perché solo una macchina, non è che se io ne posseggo due non pagherò il bollo su entrambe, ma solamente una macchina o una moto potrà essere esente. Questo va assolutamente ricordato. Sono 13,2 milioni i veicoli, ma non è stato contato in questa platea di 13 milioni di veicoli il fatto che se hai due macchine che potrebbero anche essere esonerate, paghi comunque il bollo almeno per una. Quindi dovete farvi i conti e capire quella che vi conviene naturalmente. Poi cosa dire, che ne parlavamo prima, il bollo fa entrare nelle casse dello Stato circa 7 miliardi e mezzo di euro, è la terza patrimoniale, perché sapete che spesso si parla di patrimoniale, non la patrimoniale, ma nel nostro paese già ci sono diverse patrimoniali, c'è l'IMU ad esempio, l'imposta di bollo, il bollo auto, le imposte di registro e la successione, quindi ci sono già tante patrimoniali, questa è la terza. Ma siccome potranno non pagare solo le vetture sotto gli 80 kWh e solo un veicolo per persona, ecco che dovrebbe essere intorno ai 2,3 miliardi la cifra che manca. Vedremo insomma come riusciranno a compensare.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: lassù.
1: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini è disco latte media di questa settimana. Allora, sta piovendo soprattutto al nord, ci sono già un po' di problemi a Como, strade chiuse per alcune frane, allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna, quindi attenzione perché tutta la giornata potrebbe piovere con violenti temporali. Sapete che l'Emilia Romagna è l'attenzione è soprattutto lì, perché in diversi casi negli ultimi anni ci sono state alluvioni importanti. Comunque è gialla in Lombardia, Veneto e Umbria, quindi attenzione anche lì. Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, un violento temporale, vi dicevo, si è abbattuto nella notte su Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Tra poco, quando torniamo su Radio Latte e Miele, capiremo cosa sta succedendo tra Unione Europea e Canada. Prima vi lascio a Lucio Dalla con Quale Allegria, poi c'è Zucchero con Rispetto. A tra-

Zucchero con Rispetto qui su Radio Lattimeo. Tra l'altro il 2 ottobre torna nei negozi l'album che contiene anche questa canzone in forma vinile per festeggiare i 40 anni, perché appunto è del 1986. Allora, vi dicevo del Canada, cerchiamo di capire cosa significa essere membro associato dell'Unione Europea. Innanzitutto va detto che è una proposta della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, quindi 27 paesi dovranno accettarla questa proposta, quindi non è un affare già concluso. Comunque è una novità assoluta, i dettagli tecnici e legali devono ancora essere definiti, ma gli analisti e le fonti istituzionali indicano che questa condizione si baserà su alcuni pilastri, come l'integrazione però senza diritto di voto, la cooperazione strategica geopolitica e una catena di approvvigionamento sicura. Qual è la lettura di questa decisione di Ursula von der Leyen? Sicuramente è fare uno sgambetto a Donald Trump, perché sapete che Stati Uniti e Canada non se la stanno passando bene, stanno combattendo a colpi di dazi, in realtà guerra iniziata da Donald Trump, per essere sinceri. Il Canada ha reagito orgogliosamente facendo lo stesso, e infatti Trump ha subito parlato dicendo: ci saranno dazi pesantissimi per i paesi dell'Unione Europea se accetteranno, come dire, di far entrare come membro associato dell'Unione Europea il Canada. Quindi vedremo, stanno parlando adesso alcuni leader, capiremo se effettivamente il Canada possa diventare o meno membro associato dell'Unione Europea. Wake up.

0: Muoviti muoviti, eccolo Jovanotti qui su Radio Latte Miele. Allora, il rapporto degli italiani con l'invecchiamento è segnato da un curioso paradosso. La preoccupazione per il tempo che passa comincia molto presto, io direi troppo presto, intorno ai 30 anni, ma la percezione di sentirsi vecchi diminuisce con l'avanzare dell'età. In pratica, i trentenni hanno l'ansia di diventare vecchi, secondo questa indagine che si chiama, questo studio anzi, che si chiama Human After All. Praticamente a 30 anni si sentono vecchi, invece più si invecchia veramente e più non ci si sente vecchi. Ecco perché si chiama paradosso dell'età percepita, perché più si invecchia più ci si sente giovani. La percentuale di chi si sente più giovane dei propri anni passa dal 22% al 58%, quindi fino al 62% oltre i 65 anni. Quindi molti giovani si sentono già vecchi quando hanno tra i 25 e i 30 anni, molti vecchi si sentono giovani anche quando hanno 60 anni. E perché accade questo? In realtà è perché i giovani non sentono che ci sia la possibilità di un futuro rosio per loro. Avete visto la situazione internazionale quella che è, e quindi stanno crescendo. Molti sono della generazione Covid, no? Che erano adolescenti durante la pandemia, quindi da quando sono senzienti non vedono belle notizie o speranze per il futuro, e quindi a 30 anni già si sentono vecchi.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità.

0: novità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
2: fuori. Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Spot.
4: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per 3. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo. Ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
12: Quando l'amore cerca la sua corretta.

0: Dicono di me, c'è Cesare Cremonini qui su Radio Latte Miele. Un flash sulla salute di Vasco Rossi, perché il rocker, che sapete ha 74 anni, si è sottoposto a un intervento di decompressione lombare, quindi alla schiena. L'operazione, programmata da tempo, è andata a buon fine, come rivelato da lui stesso. Ha fatto sapere attraverso i social che è già in piedi e dovrà osservare solo qualche giorno di convalescenza, e dice: la cosa più grave è che mi annoierò un po', quindi è rimasto bello gagliardo. Torniamo anche sulla notizia di cui abbiamo già parlato, del cecchino di Roma Pratiche. Ieri si è consegnato in caserma dai carabinieri. In realtà l'uomo era già stato beccato dai carabinieri, nel senso che già nel pomeriggio di ieri i militari dell'arma erano risaliti a lui, perché aveva acquistato appunto una carabina in zona, e quindi non si fidavano ed erano andati a trovare il signore. Quindi in realtà non è stato solo un atto, come dire, di ripensamento, ma ha capito che tanto era stato beccato.
1: Latte Miele Wake Up.

questa nostra stupida storia d'amore dei giornalisti qui su Radio Latte Miele. Quando torniamo parleremo di questa sentenza che ha scarcerato l'uomo che a Bergamo aveva cercato di rapire un bambino.

0: 10 in punto. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 17 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, finalmente arrivano risposte, sblocchi, buone novità entro domani, in amore presto dovrai esporti. Il Toro fa grandi scelte in questo periodo, ma vanno gestite con attenzione. Insomma, chi vuole compiere un grande passo non deve agire per vendetta, per rabbia o per fare arrabbiare qualcuno, magari un ex. Lavoro ancora faticoso. Gemelli, fermati e rifletti prima di agire. Evita di fare troppe cose insieme e cura di più il tuo benessere psicofisico. Cancro, questo è un periodo di rivincita, quante volte l'ho detto, in particolare perché ha cambiato gruppo, ruolo negli ultimi tempi. Attenzione però in famiglia e in casa, soprattutto se ci sono dei figli. I genitori sembrano un po' preoccupati. Leone, ottime 48 ore con recupero di energia e risultati positivi. Hai tanto da recuperare, soprattutto a livello psicofisico, perché ti sei esposto tanto tra luglio e agosto. Voglia di novità in amore e nel lavoro. Nel lavoro sarai presto accontentato, in amore bisogna capire con chi hai a che fare, troppi alti e bassi. Vergine, non tornare sui problemi del passato, cerca conforto nelle persone che ami e guarda avanti. Sbaglia chi pensa che la Vergine sia un segno privo di emozioni, è troppo logico, legato alla mente. Non è così, spesso si difende, ha paura di rimanere ferito o ferita. Stelle importanti proprio per chiarire le cose che non vanno. Bilancia, idee, soluzioni positive, ideali da portare avanti, perché non ci dimentichiamo che la Bilancia è un segno d'aria e quindi crede nelle cose che fa. Devi essere più deciso e dire chiaramente ciò che non funziona. Scorpione, periodo molto interessante. Innanzitutto potrebbero arrivare delle buone risposte. Se ultimamente hai avuto dei problemi personali, di lavoro, qualche mancanza a livello economico, vi ricordate il transito di Giove di dissonante che da luglio sta tenendo i nati Scorpione con il fiato in sospeso? Ecco, possibili buone opportunità su lavoro, studio, esami, soldi che avranno compimento tra ottobre e novembre. L'amore ti chiama, Venere nel tuo spazio zodiacale. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri e nuovi amori. E poi l'avventura ti piace. Sarebbe bello in questo periodo se riuscissi ad organizzare un viaggio, qualcosa di divertente accanto alle persone che ami di più. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa di quel mercurio storto che dice probabilmente c'è qualcosa che non va. Poi se devi amministrare soldi, se è capo di un'azienda o comunque hai delle responsabilità, è un peso doppio, anche Saturno dice di non fare il passo più lungo della gamba. Intanto pensiamo all'amore, perché c'è più tempo per stare accanto ad una persona. Anticipo che il weekend sarà favorevole in questo senso. Acquario, torna energia, ma non posso dimenticare che le ultime settimane vessate da Giove, Venere, sono state un po' pesanti, quindi restano aperte questioni economiche, probabilmente hai fatto un acquisto incauto, magari sei arrabbiato con qualcuno che non ti dà quello che vorresti. Potresti aver bisogno di stare un po' da solo, soprattutto in queste ore. Pesci, tante cose da gestire, ma il periodo è molto positivo. Non fermarti. Amore e futuro sono favoriti. Addirittura chi ha una storia ufficiosa da tempo potrebbe pensare di legalizzarla. Weekend ideale per ritrovare serenità. Vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Partiamo dalla freschezza di Edoardo Bennato ogni settimana qui su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 17 settembre 2026. Ogni settimana naturalmente il titolo del brano. Anche a 80 anni si può essere freschi e giovani come lui. Buongiorno da Francesco Bianco e da Simone. Allora, vi dicevo di questa sentenza che sta facendo discutere, perché è stato assolto a Bergamo l'uomo che lo scorso 14 febbraio, ricorderete, tentò di rapire una bimba di 1 anno e mezzo che stava uscendo da un supermercato tenendo per mano la mamma. Lo ricorderete anche perché era stato ripreso dalle telecamere di questo supermercato e quindi abbiamo visto questo tentativo di rapimento. I giudici hanno dato ragione agli accertamenti medico-legali che hanno ritenuto Emil Mortu, 47 anni, romeno, senza fissa dimora, incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'uomo arrestato dalla polizia subito dopo il tentato rapimento è attualmente ricoverato in una REMS. Le REMS, non sapete, le strutture e gli ospedali psichiatrici, per farla semplice, è stato assolto proprio in quanto non imputabile a causa del vizio totale di mente. Starà 2 anni in questa residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma la polemica è chi ci garantisce che quando uscirà dopo soli 2 anni da questa REMS non commetta altri crimini?
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
6: Radio Partner, Love FM.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
16: Latte e miele.
17: Siamo eterni come il bacio di Clint.
16: Latte e miele.
18: Ti bacio ancora mentre dormi.
19: Radio Latte e miele.
16: La tua musica italiana.

0: Partenope, Mark e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, le elezioni suppletive del 27 e 28 settembre nel collegio di Reggio Calabria rappresentano un importante test politico per la maggioranza di centrodestra e anche per Forza Italia, in particolare a causa dell'esordio del Movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, cioè la prima occasione in cui il partito di Vannacci si confronta a livello nazionale. Allora, Futuro Nazionale ha candidato Domenico Giannetta, medico ed ex capogruppo regionale di Forza Italia, a scegliere un profilo moderato. Mina direttamente il bacino di voti storicamente solido, gli azzurri. In pratica cosa succede? Che Forza Italia è molto forte in Calabria, e il fatto che abbiano preso un loro uomo come Domenico Giannetta pone dei dubbi. Forza Italia ha proposto Fabio Roscioli, che è avvocato della famiglia Berlusconi, una scelta difesa dal vertice ma criticata dagli avversari come una candidatura esterna al territorio, perché appunto non è lì in Calabria. Vedremo quello che succederà. Ovviamente comunque si vota il 27 e 28 settembre, amici calabresi, ve lo ricordo, perché poi è molto importante andare a votare, perché poi non potete lamentarvi.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Los Angeles, Giuse e Delizia, partiamo così in questa terza ora insieme. È arrivata anche Matilde Vrizzi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Franci, buongiorno Simo.
1: Allora, con tutti questi diminutivi, mi hanno sgridato perché ho detto vecchio e non anziano.
2: Ma
1: vecchio
2: alla
1: milanese.
2: Perché.
1: Ma perché
2: spieghiamo
1: io sono
2: perché.
1: Vecchio, è per questo che l'ho detto.
2: Quindi parlavo, lo puoi dire.
1: Parlavo di me stesso e quindi ok, mi hanno scritto Anna e un altro ascoltatore che non si è firmato, che mi ha scritto vecchio 60, vecchio sarai te, ma è vero, io sono vecchio e non bisogna avere paura delle parole, cioè non è che se dici anziano è meglio, anzi secondo me no, quando dicono persona matura è un po'
2: è
1: come
2: anche
1: quando
2: peggio.
1: Un po' come quando dicono curvy a una donna molto come dire non longilinea, curvace.
2: Sì, curvace.
1: Curvace. La curvace. E in realtà poi no, il tuo cervello quello pensa, no?
2: Certo,
1: se dico anziano,
2: certo,
1: pensi
2: sì.
1: Comunque
2: a volte le parafrasi sono peggio dell'identificazione.
1: Siamo vecchi,
2: ma vabbè,
1: vecchi, ma ancora combattiamo. Va bene, allora Simone vi augura un fantastico giovedì 17 settembre, ve lo augura molto giovane, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Io arrivo come sempre con la perla che apparecchia le nostre 2 ore e mezza insieme questa mattina su Latte e Miele. Tu mi insegni che oggi ricomincia la scuola ovunque,
1: sì, anche
2: in
1: Puglia.
2: E quindi oggi l'ispirazione viene dai banchi di scuola. Sì. Un giornalista statunitense, Sidney Harris, disse proprio questo.
1: Che disse?
2: Lo scopo della scuola è quello di trasformare gli specchi in finestre.
1: Non so se l'ho capito.
2: Non si capisce subito, ma tra un
1: no,
2: po' la
1: ora
2: capisci.
1: Sì, ora l'ho capita.
2: Ora, vedi?
1: È arrivata.
2: Vedi? È arrivata dopo.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
5: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici?
8: 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot, l'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di chi stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresco.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ormai l'avete capito, da quest'anno Caffè Cliché comincia sempre con il nostro solito viaggio nel tempo, una canzone per decennio, dagli anni 80 fino ai giorni d'oggi. Cominciamo stamattina direi con Raff, va bene? Dall'88, Inevitabile Follia?

0: canzone firmata Laura Pausini del 97 si chiama Ascolta il tuo cuore, ma direi che tra l'ascoltare il vostro cuore, il nostro cuore, e ascoltare Radio Latte Miele, la radio romantica, nostalgica per antonomasia, poi non ci siano così tante differenze.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est moi. Anche questa mattina fino alle 13 con voi Matilde Colpevole al microfono e Simone in regia, un regista nuovo di pacca. Posso dire anche il cognome, dato che è mattina, un cognome speciale, incredibile, si chiama Simone La Mattina. Ho chiesto subito La Staccato Mattina e mi ha detto che proprio a causa di questo cognome ha subito nella sua infanzia, nella sua carriera anche scolastica, un sacco di battute, ed è per questo che non ti farò quella che è venuta in mente a me. Va bene? Non la faccio, magari dopo con un po' di confidenza in più te la faccio. Quindi salutate anche Simone questa mattina al 335 787 1910. Uno degli ingredienti più soliti di questo programma, di queste nostre ore insieme, sono gli elenchi di cose, le liste di cose, o quelle che vi porto io o quelle che mi aiutate ad alimentare voi, tipo tutte le cose che ha messo via il Liga, tutte le canzoni italiane che citano la parola notte. Devo dire che stamattina cominciamo forse con la lista della musica italiana per antonomasia, quella che fa case, libri, auto, fogli di giornale. Avete capito?

0: Esattamente come tante persone chiamano Volare la canzone nel blu dipinto di blu, tante persone chiamano questa canzone del 2004 di Tiziano Ferro case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, mentre si chiama Non me lo so spiegare. Noi amiamo questi elenchi che arrivano all'interno dei testi musicali, amiamo gli elenchi e le liste in generale, noi di Caffè Cliché, noi che lo facciamo e voi che lo ascoltate, quindi io non vi posso annunciare degli elenchi senza portarvene uno anche oggi, ispiratomi proprio dalla canzone di Tiziano Ferro, cose che non mi so spiegare. Vado, perché le persone non fanno scendere prima di salire nei mezzi, questo è il più grande mistero della fede per me, perché certa gente non saluta, soprattutto nei paesini. La fisica quantistica ovviamente non me la so spiegare, perché tutti amano l'odore della benzina, io non lo sopporto, perché tutti odiano l'odore e il sapore del coriandolo. Perché devo pagare quando ritiro col bancomat? Questa, se vi ricordate, è una citazione di una pubblicità di qualche anno fa. Perché non facciamo i semafori con una sola luce che però cambi colore, che passi dal rosso al giallo al verde? Poi certi misteri tra questi me li sono spiegata negli anni, ma me li potete spiegare voi oppure potete aggiungere i vostri misteri della fede. Cos'è che non vi spiegate? Cos'è che vi attanaglia il cervello? Cominciamo così, questo giovedì 17 settembre, 335-787-1910.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone, fresche

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

La prima vittoria sanremese di Marco Mengoni era il 2013 e noi tutti dal nostro divano di casa acclamavamo l'essenziale, questa canzone. Ecco, mi ispira il titolo di questa canzone, una frase cult della letteratura, del mondo delle citazioni e quindi delle didascalie che poi scegliamo per accompagnare i nostri post, le nostre foto sui social, una frase che viene dal Piccolo Principe, quindi Antoine de Saint-Exupéry, che ci sta in questa giornata in cui finalmente tutta l'Italia in tutte le regioni si è tornati a scuola. L'essenziale è invisibile agli occhi, una di quelle citazioni come quella da cui siamo partiti questa mattina, che sembra forte, ci vuole un attimino per capirla. Contestualizzandola l'ho capita perché in realtà la frase completa è: non si vede che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi, quindi scegli, guarda il mondo non solo con gli occhi ma anche con la tua pancia, perché poi secondo me le decisioni di cuore sono sempre quelle guidate un pochino dalla pancia, da lì tutti i modi di dire segui la pancia, abbi fegato, non avere fegato, eccetera eccetera eccetera. Altri misteri della fede invece che abbiamo elencato questa mattina sono stati poi risolti. Per esempio, ci sono persone che amano il coriandolo, ci sono persone che non possono nemmeno avvicinarsi a questa spezia, molto tipica per esempio in tutta l'America Latina. Questo dipende dal, ci dicono gli amici scienziati, dipende proprio dal DNA. Esistono dei geni all'interno dei recettori del nostro naso che prevedono l'odio o l'amore del coriandolo. Quindi se tu hai quel gene dell'odio del coriandolo, ovviamente purtroppo non l'hanno chiamato in questo modo così simpatico, percepirai il coriandolo come detersivo, come sapore di sapone detersivo, altrimenti un sapore agrumato. Ma capirete molto bene che tanti detersivi hanno proprio il sapore agrumato.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Anche questa canzone è uscita un paio di venerdì fa, quindi Qualcosa per te, Ligabue, è uscita lo stesso giorno in cui è arrivato su Sky il documentario relativo dedicato al rocker, alla carriera così cominciamo a insegnare a Simone quali sono le mie caratteristiche. Io faccio radio ma sbaglio tutte le parole, è incredibile la vita, no? Ti può sorprendere. Quindi un documentario che si chiama Luciano, prima di tutto, sulla carriera e sul suo filtro personale in base a tutto quello che ha vissuto. Tra l'altro, noi ci interroghiamo sempre durante le ore di Caffè Cliché sul nome, ossessionati dalle parole che poi sbagliamo, sul nome delle fan base dei grandi artisti. Sappiamo tutti che i fan di Renato Zero si fanno chiamare Sorcini, quelli di Claudio Baglioni si fanno chiamare a volte Rimbaglioniti. Per me il migliore rimane sempre i Vascolizzati. Per quanto riguarda Vasco, ho scoperto che uno dei fan club di Ligabue, che è in tour, è ancora in tour per celebrare il compleanno di Certe Notti, si chiama proprio Bar Mario, che è bellissimo. Non è un gioco di parole con il nome d'arte, che poi è anche il cognome di Luciano Ligabue, ma è proprio un ritrovo. Ci vediamo da Mario prima o poi.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Donna felicità, non amore, donna felicità.
15: Latte miele.
16: Ah, la felicità.
15: Latte miele.
17: Che rumore fa la felicità.
18: Radio Latte Miele.
15: La tua musica italiana.

0: mai più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Latte Miele? Grazie mille all'ufficio musica per l'assist, perché volevo proprio andare a Roma adesso con le nostre prossime chiacchiere di Caffè Cliché e quindi la città natale anche di Noemi, tra gli altri. Allora, vado a Roma per spulciare un po' di più una questione che sta diventando virale sui social, in televisione, sui giornali, questa immagine che raffigura un'onda, ovviamente un'onda artificiale, come posso dire, non è un'onda vera di acqua, ok? È un'installazione artistica dell'artista JR in quel di Roma, perché che cosa ha fatto il Papa Leone XIV? Ce lo siamo raccontati negli scorsi giorni. Per il suo compleanno, che è caduto lunedì, compieva 71 anni, si è dedicato l'inaugurazione di una nuova mostra che si chiama Acqua, acqua scritto in latino, quindi al posto della U abbiamo la V, Acqua, meraviglia e catastrofe. Tra i più grandi artisti internazionali che poteva chiamare, ha chiamato anche JR, che ha veramente scolpito, ha posto sopra questi edifici eleganti, immacolati della Biblioteca Vaticana, un'onda enorme, alta fino a 70 metri. E qual è il bello? Il bello è che farci ammaliare da questa opera d'arte basta passare davanti al Vaticano, non dobbiamo entrare da nessuna parte, non dobbiamo pagare un biglietto. Anche il signor JR, nonostante sia un artista francese, ha scelto ovviamente un titolo in latino. Come l'avrà chiamata questa onda incredibile che sovrasta il Vaticano in questi giorni? Diluvium, ovviamente. Ovviamente, perché si vuole ispirare al diluvio universale. Adesso però dobbiamo fare una piccola gita a Milano, perché arriva Ernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ennesimo assist della scaletta che ben si accoppia stamattina con le nostre chiacchiere. Ernia con dedica che ci parla all'interno del suo testo dei musei di Milano, perché la dedica è proprio riferita alla sua città natale, una città che ha tradito per andare via perché non si sentiva all'altezza, però poi è ritornato e il resto è storia, lo ascoltiamo tutti i giorni anche qui su Radio Latte e Miele. Parlavamo anche noi di arte, eravamo davanti all'immensa installazione di J.R., questo artista e fotografo francese e graffitista francese. In che senso? Che molto spesso ci ha regalato fotografie ma anche graffiti, quindi quelle opere murarie contemporanee, tanto che lui si definisce un photographeur, quindi gioco di parole tra foto e graffeur, che immagino sia graffitista in francese. Siamo davanti alla Biblioteca Vaticana, siamo in Vaticano, siamo davanti al cortile del Belvedere, quindi da un lato c'è una meraviglia, dall'altro se ci giriamo c'è un'altra meraviglia, e ovviamente la mostra, che si chiama Acqua, Diluvium, Catastrofe, Meraviglia, vuole avere un doppio senso: da un lato la forza distruttrice dell'acqua tutte quelle volte che si possono causare degli eventi climatici estremi, dall'altro l'acqua come la fonte di vita. Quindi il Vaticano mi è anche incredibilmente moderno e critico verso la società. Dopotutto è stato dichiarato da poco dal Papa il nuovo reato, il reato contro il creato, quindi il reato contro il pianeta. Ultima curiosità sull'artista J.R., che è sulla bocca di tutti in questi giorni: si presenta sempre in giro con un cappellino e con gli occhiali da sole, quindi potremmo dire che è il Dargen d'amico dell'arte francese, oppure J.R. ti offendi? Faccelo sapere 335 787 1910.

0: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Tra le canzoni italiane che sono diventate proverbiali, cioè quelle che ci hanno regalato modi di dire tipo lo scopriremo solo vivendo, c'è sicuramente il titolo della prossima canzone, da cui riparte il nostro viaggio nel tempo nel 1970.

se io, Matilde di Latte e Miele, vi dicessi che dopo questa grandissima hit firmata Vasco Rossi dell'85 Ti immagini arrivasse tra poco, se vi dicessi che la canzone successiva della nostra scaletta di questa mattina fosse Sally, ci credereste? Come se la sento, come la se la prendono i vascolizzati o i vasconvolti all'ascolto? Cioè, non sto offendendo nessuno, questi sono i nomignoli della più appassionata fanbase di Vasco. Arriva Sally, però nella versione, nella cover di Fiorella Mannoia, che ha voluto dare uno sguardo diverso, ha voluto raccontare la storia di Sally vista però dal punto di vista di un'altra donna. Vasco ascoltò la cover e disse: quindi Fiorella, forse io l'ho scritta per te questa canzone, ma senza saperlo. Sally cammin-

0: che bel rumore.
1: Continuiamo a ripresentare questo programma Caffè Cliché al nostro nuovo regista Simone La Mattina con noi questa mattina. Scusa, questa non era voluta, te lo giuro, non volevo ripeterlo. Simone con noi fino alle 13. Un altro ingrediente di questo programma Caffè Cliché è che molto spesso, dopo che ci siamo ascoltati delle canzoni, eleggiamo i tatuaggi di quella canzone, cioè isoliamo alcuni versi che sono così indelebili, sono così forti, sono piaciuti così tanto che o possono, potrebbero diventare i tatuaggi o sono già diventati tatuaggi. E secondo me il caso di Sally è uno dei casi più frequenti, più schiaccianti. Ci siamo ascoltati adesso la cover di Fiorella Mannoia del 96, stesso anno in cui l'aveva fatta uscire Vasco, ma appena la sentì in radio gli chiese: per favore, la posso rifare anch'io? E lui disse: certo, però vedo che non gli ha concesso quel na na na na molto tipico di Vasco Rossi. Cioè, mi immagino, ma non sarà mai successo, mi immagino che le abbia detto: Fiorella, rifai quello che vuoi, sei bravissima, cambia un po' anche la visione, il filtro, la narrazione della vita di Sally per strada, però il na na na na è il mio. Qual è il tatuaggio che più ho visto in giro, che ruba, che è rubato da un verso di questa canzone? Lo sapete, io nemmeno ve lo dico, perché la vita è un... non ve lo dico, sennò vi offendo, lo sapete già.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Carattere di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
14: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Tra tre giorni arriva il gran finale del tour dei Negramaro di questo 2026, tour che qualche ascoltatore e ascoltatrice di Radio Latte Miele si è portato a casa in omaggio. Questo per ricordarvi che ascoltarci è sempre un'ottima idea, e chissà se all'Arena di Verona la prossima domenica, il 20 settembre, spunterà anche Elisa, no? A riportarci al 2009, a questo grandissimo featuring, grandissima canzone Ti vorrei sollevare, che avete ascoltato sempre qui su Latte Miele. Anche lei sta cucinando, è appena uscito un singolo che anticipa il suo nuovo album, un singolo che si chiama come il suo nuovo album, lo ascoltate anche su Latte Miele, Kintsugi. Il significato di questa parola esotica e giapponese richiama, è il nome di quella tecnica giapponese che consiste nel riparare gli oggetti rotti di ceramica con una lacca mista a polvere oro. Quindi quando vedete quelle ciotole, quei vasi con quelle venature dorate, significa che una volta erano una crepa, e significa che la morale di questa tecnica è non cancello le rotture, le crepe, anzi le metto in risalto, è da lì che entra la luce, ok? Se vogliamo essere proprio incredibilmente romantici. Tra l'altro, che significa? Se Elisa mi esce tra poco con un nuovo disco, probabilmente questo si tradurrà, immagino, a questo punto nel 2027 in un nuovo tour. Quindi se qualcuno se l'è persa in questa scorsa primavera, io ho della fede.

0: Anche il signor Renga, all'anagrafe Pier Francesco Renga e non solo Francesco, è in tour in questo momento e ha raccontato in alcune delle sue ultime interviste che ha gradito soprattutto la tappa estiva a Sansepolcro. Quindi siamo in una piccola cittadina tra la Toscana e l'Umbria, non è vero, non l'ha mai detto, ma siamo sempre qui a ripresentare Caffè Cliché a voi all'ascolto e al nostro Simone, nuovo regista in regia. Sansepolcro è la mia cittadina e quindi nei miei sogni è stata la sua tappa preferita.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: Samurai J che in questo giovedì 17 settembre su Latte Miele ci ricorda che è ancora estate. Cioè l'autunno, quello mentale è già iniziato, quello meteorologico sta iniziando in questi giorni, quello reale, quello convenzionale non è ancora cominciato e quindi possiamo sognare un altro po'. Tra poco arrivano le news vere e stamattina, perché dico news vere lo capirete tra pochi secondi, stamattina sto ripresentando la mission, il manifesto, la struttura di questo programma Caffè Cliché con voi fino alle 13, perché colgo l'occasione di dare il benvenuto ad un nuovo regista, Simone la mattina, Simone the morning, DJ la sera, no, forse DJ the morning, ok? Così, così diventa la sera, si trasforma. E quindi io do una piccola news che per me è importantissima, per il resto del mondo non lo so, e poi arrivano quelle vere narrate dai giornalisti bravi. Post dell'ultima ora del canale Instagram di Italia 1. Una facciona del bambino, di un bambino in fasce con una cicatrice a forma di saetta, e il testo è questo: tutta la saga di Harry Potter vi aspetta prossimamente in prima serata. Ciò significa, signore e signori, che sta arrivando ufficialmente il Natale.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo You Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV.
4: E passiamo alle news regionali e siamo in Basilicata. Non bastano a rassicurare il territorio le parole del presidente della regione Bardi e del ministro dell'ambiente Pichetto Frattin. Nel loro comunicato congiunto si ribadisce che non verrà estratto più petrolio di quanto stabilito dagli accordi del 98 e del 2006, confermando i tetti di 104.000 barili al giorno per Valdagri e 50.000 per Tempa Rossa. Il nodo centrale, tuttavia, riguarda le operazioni necessarie per raggiungere quelle soglie. Per compensare il calo naturale dei giacimenti servono nuove perforazioni, la riattivazione di vecchi impianti e la riapertura di nuovi pozzi di produzione e reiniezione delle acque di scarto. Sotto i riflettori ci sono i permessi nell'area del Materano e le richieste di raddoppio ai confini del Parco Appennino Lucano, con l'incognita di un possibile commissariamento per velocizzare gli iter. I critici denunciano i rischi ambientali e per le falde acquifere, sottolineando l'evidente paradosso tra un'ulteriore spinta alle estrazioni e alla promozione della Basilicata come meta di turismo e agricoltura di qualità. E sempre in Basilicata ci spostiamo a Maratea, dove riaprono i collegamenti grazie al nuovo bypass di Castro Cucco sulla statale 18 Tirrena Inferiore. L'opera provvisoria realizzata da ANAS con un investimento di 5 milioni di euro, finanziati da Regione e Protezione Civile, permette di aggirare il tratto colpito dall'instabilità del versante. Il percorso si sviluppa per 4 km ed è percorribile 24 ore su 24 a senso unico alternato regolato da semafori, con tempi di attesa previsti di circa 10 minuti. Il tratto è vietato alle biciclette e ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i pullman del trasporto locale. I veicoli pesanti dovranno quindi deviare sulla statale 585 per Trecchina. Fino al 30 settembre il tracciato principale della statale 18 resterà comunque aperto dalle 7 a 1 di notte. Dal 1 ottobre il tratto franoso verrà chiuso definitivamente e il traffico si sposterà interamente sul bypass. Resta attesa intanto la soluzione definitiva, la variante in galleria da 700 metri e 60 milioni di euro, il cui iter autorizzato attende il completamento della conferenza dei servizi. Da Dino Scotti, linea allo studio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Innamorarsi. Latte e miele.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

per me ormai questa canzone è solo, no, solo no, scusa Cioffi, è principalmente la sigla del nuovo programma su Radio Latte e Miele, il nuovo morning show, quindi con Alberto Zanni la mattina in queste frequenze gialle dalle 6 alle 8, colazione con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, a suon di Carmela di Cioffi, che ci ha regalato insomma questa sigla come grande amico di Radio Latte e Miele. Allora, continuiamo a ripresentare questo programma, dopo tutto l'anno accademico anche radiofonico è ricominciato da poco, c'è un nuovo regista. Perché si chiama Caffè Cliché questo programma? Innanzitutto perché vuole accompagnare le mille mila pause caffè che l'Italia si fa tra le 10 e le 13 prima della agognatissima pausa pranzo, e poi perché io trovo i cliché incredibilmente interessanti, perché da un lato sono sempre etichettati come frasi banali, luoghi comuni, dall'altro vorrei capire come mai sono diventati comuni. Quindi oggi, dato che abbiamo parlato di arte questa mattina, parliamo della tipica frase degli spettatori, le spettatrici scettiche di fronte ad alcune opere di arte contemporanea, quelle un pochino più astratte, un pochino meno immediate a livello di significato. Il famoso "lo so fare anch'io, ma potevo farlo io, non hai fatto niente di che". E quindi riparto da qualche esempio incredibile: il signor Lucio Fontana, che per la prima volta ha squarciato qualche tela, l'ha messa in un museo, in una galleria, e quella era arte. Tutti a dire: ma sono tagli. E allora perché non l'hai fatto tu prima di Lucio Fontana, che voleva inserire all'interno di questi tagli, di queste fessure, un'arte che diventa da 2D una tela lì imbalsamata in un museo, all'arte tridimensionale, qualcosa che possa parlare davvero del mondo, che possa oltrepassare la barriera della tela? E quindi questo è il primo. Prossimo esempio, lo sapete, sarà quello dell'orinatoio. Sì, l'orinatoio chiamato Fontana, però di Marcel Duchamp. Ripresentiamo anche lo scopo del disco Latte e Miele, che sta arrivando, la colonna sonora che sceglie questa radio per le vostre avventure. C'è Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Per i suoi 50 anni tondi tondi di carriera, Gianna Nannini si è regalata anche la possibilità di sbagliare, di farne un capolavoro. Meraviglioso errore è il titolo di questa canzone che avete sentito su Latte Miele, e anche il disco Latte Miele scelto da noi per questa settimana. Quindi ripeto, la colonna sonora delle vostre avventure e disavventure, quel testo da cui spulciare e imparare qualcosa. Noi eravamo all'interno dei musei dell'arte contemporanea, quella che fa chiacchierare di più, quella astratta, quella incomprensibile, ma soprattutto quella del "ah, ma lo potevo fare anch'io". E allora parliamo dell'orinatoio, opera del 1917, Marcel Duchamp, un vero e proprio orinatoio per uomini in ceramica dalla forma a pera. Tanto immagino ce l'abbiate tutti in mente questa immagine. Duchamp prende questo orinatoio, lo firma con la sua firma d'artista e lo mette in una galleria. Oppure forse è meglio dire glielo fanno mettere all'interno di una galleria. Questa è ovviamente una provocazione. Tutto diventa arte se noi lo consideriamo tale, in base al contesto dove lo troviamo. Lo possiamo trovare nel peggior bagno più sporco della periferia della città più affollata e inquinata, lo possiamo trovare anche all'interno di un museo, ma è così che risveglia anche quegli animi che non sono così appassionati di storia dell'arte. Si culmina con la pop art, quindi Andy Warhol. Alcune delle sue stampe erano fotocopie, quindi siamo a New York, quindi abbiamo l'immagine davanti di mille Marilyn Monroe con delle tinte leggermente diverse, oppure tutte quelle lattine della Campbell. È il momento in cui nasce la pubblicità, è il momento in cui si diffonde un altissimo e pericolosissimo consumismo, e quel consumismo, quella critica all'overproduzione, Warhol la mette anche nel museo. Quindi sì, lo potevamo fare anche noi, ma non l'abbiamo fatto.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente, o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Spot. Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te? No. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
6: Radio Partner, Love FM.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Mark Up, Refrigiware ed Henry Cottons. E scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta in corso Vittorio Emanuele 103.
8: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e tanto.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: A me piace lo zucchero quando cade dentro al caffè. Con un goccio d'anice poi chi è che sta meglio di me? Io suono tutto il giorno perché questo è l'unico complesso che voglio. Riparte il nostro viaggio nel tempo, l'avete capito, da Pino Daniele.

sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

menzioni i Sorcini su Radio Latte Miele, è ovvio che poi ci arriva un successo di Renato Zero. Il 1990 su Radio Latte Miele, Spalle al muro, la canzone che arrivò seconda al Festival di Sanremo di quell'anno, superata solo dal maestro Riccardo Cocciante con Se stiamo insieme. E ancora prima un po' di blues firmato Pino Daniele. Proprio ieri ascoltavo questa canzone mentre facevo la lavatrice e mi è sorta una domanda perfetta per questo programma che si chiama Caffè Cliché, che quindi da un lato vuole affrontare quei cliché anche un po' troppo alti, antipatici. Prima abbiamo parlato dell'arte contemporanea, e invece pensate la domanda che mi è sorta ieri: ma come mai i jeans sono blu? Tendenzialmente sono, perché in,

questo effetto un po' sporco, perché il jeans, e questo lo saprete tutti, nasce come tute sotto forma di pantaloni o di tute dal lavoro. Quindi tu non vuoi sembrare sporco, vuoi sporcarti ma non sembrare sporco, e il denim nasce già così. Abbiamo capito?

c'è Giorgia dal 2002 con Vivi Davvero. È giovedì e giovedì da un paio di giovedì fa rima in Italia molto spesso con X Factor, di cui Giorgia, lo sapete ormai, da due edizioni è la conduttrice ufficiale, se la sta cavando alla grande. Ripensandoci mi sono chiesta stamattina: ma come mai Giorgia, che è una delle voci più tecniche, più incredibili, anche più amate della musica italiana, non l'hanno messa nel bancone dei giudici? E mi sono data questa risposta: proprio perché è una delle voci più tecniche, più incredibili, più amate della musica italiana. E se ci pensate, in un contest televisivo come quello di X Factor si punta sì alla precisione vocale, all'estensione, alla performance, però si punta anche tanto alla creazione di un personaggio, che poi può diventare un personaggio musicale, radiofonico, discografico, eccetera eccetera. Questa è la risposta che mi sono data.

0: io, ma se mi sbaglio il numero serve sempre per correggermi: 335 787 1910. Tra l'altro arriva stasera la seconda puntata e c'è una novità quest'anno nel banco dei giudici, che è Irama, e sta piacendo tantissimo. Guardando la prima puntata mi sono accorta che fa delle domande ai concorrenti in gara molto molto umane, molto personali, tipo a cosa pensi mentre canti, non perché sei qui, perché questo è il gol della tua vita. Quindi non si pone come superstar che sta guardando una branca di ultimi arrivati. Questa, anche questa, una mia personalissima interpretazione non richiesta. Tra poco, dopo un pizzico di pubblicità, arriva un'altra ragazza che fece la giudice di X Factor, Arisa.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Notte di mezza estate, Alex Britti e Edoardo Bennato. Una notte da impazzire di Pino D'Angiò, Gente della notte, Giovanotti, Notte e basta di Lucio Dalla, Notte di luna calante di Domenico Modugno e La notte di Arisa. Stamattina abbiamo citato i nostri amati elenchi e vi ho proprio citato l'elenco di tante canzoni della musica italiana che hanno al loro interno uno dei momenti più affascinanti della giornata, che fa che concepisce anche questi capolavori qui, come quello di Arisa del 2012, secondo classificato al Festival di Sanremo di quell'anno. Siamo partiti però da un'altra lista, tutte le cose che non ci sappiamo spiegare, tipo perché le persone non ti fanno scendere da un mezzo pubblico. No, perché le persone non ti fanno scendere prima di salire, ho detto bene, perché le persone odiano il coriandolo. A me un giorno venne in mente quella che mi sembrò una genialata e poi venni subito delusa dalla realtà, uno schiaffo di realtà che ci manda anche il nostro taxi driver al nostro numero giallo. C'è un motivo per cui i semafori non possono essere composti per risparmiare materiale, energia, da una sola luce che cambia colore dal rosso al giallo al verde. E la questione è la questione dei daltonici, i quali vedrebbero sempre la stessa luce lampeggiare, i quali riconoscono principalmente la posizione invece che il colore. Però, dai, lo sapete, sarà capitato a tutti di volersi sentire un genio prima di tuffarsi nella realtà.
1: Latte e miele. Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

Valore assoluto di Tiziano Ferro è l'ultima canzone che ci ascoltiamo insieme in questa mattinata di Caffè Cliché su Latte e Miele. Ultima presentazione del programma. Talvolta, dato che si apre molto spesso con una perla ispirazionale, a volte si chiude nello stesso modo. Apriamo l'almanacco, vediamo chi è nato oggi e andiamo a scoprire se ci ha regalato delle citazioni incredibili. Bene, oggi dobbiamo fare gli auguri anche a Joe Bastianich, che ci ricorda un altro tipico giovedì italiano, quello di Masterchef. Bene, una volta disse ad un concorrente ai suoi provini: io lo so, tu hai un futuro nei ristoranti, come cliente. A domani.

0: 13 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Uè, buongiorno, che fame che ho.
3: Uè, uè.
2: Buongiorno, Enrico
3: allora,
2: De Dola.
3: Tu fai Napoli o Genova? Come
2: sì,
3: Alfa e Gigi.
2: Come Alfa e Gigi. E ti ricordo quel famosissimo cantante neomelodico ligure.
3: Sì, Gigi D'Alassio ogni volta.
2: Benissimo.
3: Hai un punto di una puntina di demenza senile o?
2: Sì, certo, inizia a 30 anni. Scherzo, non offendiamo nessuno. No,
3: a parte non ce l'hai ancora a 30 anni.
2: È vero, mancano poche.
3: Quindi non piangere. Io oggi, a proposito di piangere, ma
2: sì?
3: Parlerò di fame.
2: Ok.
3: Cioè, quella la cucina che sta cambiando,
2: okay.
3: Si sta sempre alzando di livello, non solo economico, ma anche magari di qualità, di ricerca, no?
2: Sostenibilità.
3: Anche
2: tutto.
3: Se io continuo a preferire le osterie.
2: Beh, certo.
3: E
2: certo.
3: La domanda per gli ascoltatori sarà: qual è quel piatto che cucineresti, quella tua comfort zone, per conquistare qualcuno? Cioè, inviti la tua crush, si dice, tu che
2: crush,
3: sei giovane.
2: Sì, ecco, sì, si dice.
3: A casa, lo devi conquistare. Qual è quel piatto che cucineresti?
2: Allora, a parte che in genere sono io quella conquistata dall'uomo che cucina.
3: Vabbè, però può essere anche il contrario.
2: Non cucino, può essere anche il contrario. Io non cucino tanto, quindi lo porterei al ristorante di mio padre, perché sennò non parte questa relazione, capito Enrico? Tu?
3: In Toscana,
2: un'osteria.
3: Polpette al sugo, ma non per conquistare nessuno,
2: buone.
3: Ma per il mio bene. Del
2: sì,
3: mio
2: ma
3: stomaco.
2: Per chiarire quali sono i tuoi gusti.
3: Polpette, ragazzi, buone. Per tutta la vita.
2: Però non puoi dirlo alle 13 sulla
3: so,
2: la gente ha fame, Harry.
3: Hai ragione.
2: Li accompagni.
3: Vai
2: te.
3: A mangiare. Ciao, Mati, a domani.

0: piazza vuota.
1: Primo disco di oggi, Antidroga, Emma con Fabri Fibra. Benvenuti su Radio Latte e Miele in questo orario di pranzo che inizia. Superate l'una, inizia l'indiano. Buongiorno da Enrico, siamo insieme 2 ore e mezza. Oggi ho già fame, tant'è che è la parola del giorno. Vi ripeto la domanda: qual è quel piatto che rappresenta per voi una comfort zone? Cioè dici, senti, io ti cucino questo piatto, ti conquisto per forza, cioè ti prendo dalla gola. Ce ne sono tanti, siamo italiani, siamo fortunati, quindi qualcuno di noi un piatto almeno, anche se non sei uno chef esperto, come del resto è sottoscritto, comunque nelle corde l'abbiamo. Scrivetemelo 335 787 1910. Intanto vi lancio qui un ok salute e benessere, che è sempre importante ascoltare, e poi scopriamo perché ho scelto questo argomento.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ok salute e benessere.
6: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di un progetto che si occupa di alimentazione reni, si chiama Reme Diet, e ha l'obiettivo di utilizzare l'alimentazione come strumento per preservare la funzionalità renale e migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici. È un progetto dell'Istituto di Ricerca Urologica dell'Ospedale San Raffaele, nato dall'intuizione del nefrologo Francesco Trevisani e della nutrizionista Arianna Bettiga. Proprio a Francesco Trevisani chiedo di spiegarci il progetto.
7: È un progetto di ricerca scientifico che nasce all'interno dell'Istituto di Ricerca di Urologia diretto dal professor Montorsi, con lo scopo di investigare come una dieta mediterranea possa modificare a livello epigenetico l'espressione del nostro DNA, con un focus preciso sui malati di insufficienza renale o malati che hanno un tumore e sviluppano in maniera concomitante insufficienza renale. Il progetto nasce nel 2017 e si evolve attraverso una prima fase scientifica di laboratorio per poi ottenere i risultati e muoversi verso una parte clinica, trasformandosi da Reme Diet, che vuol dire Rene Dieta Mediterranea, Reme Diet, in Reme Diet Evolution, che rappresenta proprio la traslazione di quello che è la parte scientifica sull'umano, nel senso riuscire a redigere delle diete che possano essere applicate tutti i giorni sui pazienti. Questo processo ha visto fin da subito il sostegno sia del mondo dell'agri-food, ma anche dai pazienti che ovviamente capivano l'importanza di quello che può essere una dieta che, a differenza di pastiglie, possa già agire come una terapia per rallentare un processo cronico evolutivo che è l'insufficienza renale.
6: Dottore, ci sono cibi sì o cibi no?
7: Allora, è tutto molto più complesso, nel senso che non c'è un alimento singolo da demonizzare. È logico che spesso si dicono non mangiare più le proteine, non mangiare più il sale, però sono tutte indicazioni molto parcellari e soprattutto riferite a quello che si è scoperto 30-40 anni fa. Il nostro obiettivo sta in un'azione sui macro e sui micronutrienti, creando una sorta di griglia e un'intersezione tra quelli che sono alcuni alimenti che appunto possono essere utilizzati ma in maniera moderata. Tradotto, il sale non può scomparire totalmente dalla dieta, perché se scompare totalmente si causa una patologia che è l'iponatremia, cioè sale scende troppo nel sangue e il paziente rischia anche di andare in coma. Come non posso togliere completamente le proteine, almeno nelle fasi iniziali moderate del danno renale, se no sviluppo malnutrizione che sia. Per cui i punti quali sono? Moderare sia l'assunzione di proteine, l'assunzione di sale, l'assunzione di fosforo, di potassio e di calcio su quello che è il filtrato renale. Cioè, io ho davanti una persona non con insufficienza renale, ho davanti una persona con insufficienza renale di stadio 1, devo applicare una tipologia di dieta che tenga conto di questi aspetti che abbiamo appena citato. Di stadio 2 si modifica, ovviamente più aumenta il grado di insufficienza renale, più la quantità di proteine scende, quindi da per esempio 0,9 grammi pro chilo arriviamo fino a 0,6 grammi pro chilo.
6: Grazie per essere stati con noi.
3: Spot. Wow Luca, hai preso una Tesla?
0: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
0: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
13: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, Contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Latte miele.
16: La felicità.
15: Latte miele.
17: Che rumore fa la felicità.
18: Radio Latte miele.
15: La tua musica italiana.

0: tribù, buon giovedì 17 settembre, inizia l'indiano in questo pomeriggio. Buon pranzo, buona pioggia a chi è sotto i vari temporali. Io ho scaricato un'app che indica, oh attenzione, sta arrivando la grandine, copri la macchina altrimenti sono 20.000 euro di danni. E l'assicurazione per il cristallo bisogna fare, sì, però per la grandine, attenzione, leggete bene le istruzioni. Buon pomeriggio, dai, oggi parola del giorno è fame, deriva dal latino fames, parola di origine antichissima indoeuropea legata alla radice ba, associata al concetto più bello del mondo, nutrirsi. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Che vuoto

0: c'è. Siamo soli in questo immenso vuoto che c'è. Il successo di Raff ripreso da Laura Pausini dagli anni 90 fino al 2026. Buon pomeriggio, buon 17 settembre. Oggi parliamo di fame. Parliamo di una cucina che è cambiata, anche il nostro rapporto con il cibo e soprattutto nel cucinare il cibo nel corso dei decenni sta cambiando anche grazie a figure iconiche della televisione. Oggi nasce Bastianich, 17 settembre del 68, lui è un imprenditore, ristoratore e soprattutto in Italia personaggio televisivo. È statunitense, è nato a New York, ha costruito un impero insieme alla mamma Lidia, è diventato celebre come giudice di MasterChef Italia, facendosi amare e soprattutto diventando un meme. Oggi ci focalizziamo con la cucina che sta cambiando e come sta cambiando soprattutto anche nelle nostre case. Siamo diventati un po' tutti chic. E a proposito di case, a proposito di cucina, vi chiedo, voi immaginate che stasera dovete conquistare la vostra crush, l'ho imparato dai giovani, è quella persona di cui vi siete innamorati e dovete conquistare attraverso un piatto. Quale piatto scegliete? 335-787-1910.
1: L'Indiano su Radio Mattiniere.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Spot.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
0: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Si può dire ti amo cucinando un piatto succulento, ma anche attraverso la musica. Radio Latte e Miele lo fa con i viaggi nel tempo, iniziamo dagli anni 70, troviamo Lucio Battisti con La splendida I giardini di Mars e poi Anna Oxa dagli anni

forse sta dicendo a me, Anna Oxa, parlami, e io parlo a voi. Oggi parliamo di cibo. Gli anni 80 nel viaggio nel tempo. Nel frattempo stavo leggendo di analisi da parte di un laboratorio svizzero un po' allarmiste. Cioè c'è questo articolo, dice, io non voglio essere allarmista, però, il però è grosso, perché sembra che additivi e microplastiche chimiche finiscano nei nostri piatti, ma non arrivano come siamo tentati di pensare da imballaggi oppure i processi industriali. Viaggiano direttamente dall'asfalto alla tavola. Ci sono queste recenti analisi, appunto, che dimostrano come il consumo degli pneumatici passino dall'asfalto fino ai terreni agricoli. Naturalmente finiscono nella terra, finiranno poi nelle piante, nelle verdure che mangiamo e poi nei nostri piatti. Quindi, che premessa è? Non vogliamo essere allarmistici e poi ci date queste brutte notizie. Insomma, vabbè, per fare una sintesi, attenzione a quello che mangiate. Certo che scavare nei terreni per cercare gomme di pneumatici non è semplice. Gli anni 90 con Eros, un'altra te.

0: Contiamo tutti insieme domani, manca solo un giorno, oggi quarto indizio, mi sono nascosto dentro un cucciolone della televisione. Negli anni 40 conquista il cinema e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva che è durata più di due decenni, pensate, nel film che la lancia, perché è un essere vivente quadrupede, è un cane, che è femminuccia, nel 1943 viene lanciata da questo film, compie un viaggio lungo centinaia di miglia per tornare dal suo padroncino che si chiamava Joe, dopo, poverina, dopo essere stata venduta. La sua razza ha una criniera foltissima, un muso allungato molto elegante e il mantello bianco e fulvo. È il pastore scozzese la razza di questo cagnolone, anche se è conosciuto con un altro nome. Oggi vi dico che il primissimo cane ad interpretarla sul grande schermo si chiamava Pal, un esemplare le cui generazioni successive hanno continuato a recitare, pensate, nello stesso ruolo. L'avete già indovinata in tantissimi nei giorni scorsi, continuate a scriverlo anche oggi e domani per arrivare all'estrazione, poi prontissimi per essere omaggiati dai nostri gadget. 335-787-1910, buttatevi, giochiamo al cinascondiano, dai!
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Spot. Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia a Bari con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date. Radio Partner Love FM.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Wow Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: La canzone dei miei 18 anni, che nostalgia ragazzi, ancora facevo le scale, incredibile, adesso non deambulo più. Daniele Silvestri, Salirò, quasi finita la prima ora dell'Indiano. Oggi mettiamo insieme due cose bellissime, l'amore e il cibo. Cioè, io preferisco il secondo, perché il cibo secondo me vince su tutto. E quindi diciamo che il tema di oggi è dillo con un piatto, di ti amo con un piatto. Vi state scatenando, vi ho chiesto, allora, immaginate stasera la cena della vita con la persona che amate, che volete conquistare. Qual è il piatto su cui fate affidamento? Chiaramente non fate esperimenti, cioè andate sul sicuro. Per esempio Luciano di Milano: riso, patate e cozze, piatto tipico pugliese, una bontà. Non devi convincermi, Luciano, lo so bene, l'ho mangiato tantissime volte. Poi Pierangelo dice: piatto preferito, risotto al tastasal. Non so cosa sia, però se ovviamente puoi elaborare questo messaggio mi metti al corrente di cosa sia. Marco da Bologna va sulle tagliatelle al ragù, anche perché gioca in casa. Giulia da Roma: puntare tutto su un tonno in crosta di pistacchi con riduzione al balsamico. Termini troppo complicati, Giulia, io sono da osteria, mi piace la matriciana, la carbonara e le polpette, ecco, questo è il mio menù. Fate il vostro, dai, il piatto, anche più piatti per conquistare la vostra crush. Questo termine l'ho imparato dai giovani, cosa che non sono più. 335 787 1910.
1: Su Radio L'Ateliere, L'Indiano.

0: Ci ha accompagnato tutta l'estate questa bossa nostra di Gaia, che recentemente ha detto: ah, quanto mi mancano le feste in Brasile. È vero, soprattutto in questo periodo che arriva il freddo, le piogge, un pochino il mare mancherà a tutti. Oggi ci consoliamo dal canto nostro con il cibo, facciamo un po' di ordine. È il compleanno di Bastianic, che è uno chef stellato, diventato molto famoso in Italia grazie a Masterchef, no? Era un giudice di una trasmissione di un successo elevatissimo, e un pochino queste trasmissioni televisive, ma non solo, anche alcuni canali tematici sul cibo hanno cambiato un po' il nostro rapporto con gli alimenti da cucinare, no? Se stai cucinando senza voglia è come fare da mangiare, no? Come è il detto. Invece se fai finta di cucinare per qualcuno, stai creando dell'arte. Io questa cosa non la capirò mai, perché secondo me devi avere il talento, devi essere portato. Qualcuno invece, grande chef, lo è diventato in età avanzata, mi va benissimo, l'importante è che mi lascino mangiare, questa è la mia priorità. Domanda di oggi: il piatto che cucinereste per conquistare qualcuno a cena? Dovete andare a botta sicura, eh? Questa è la domanda, vi state scatenando, dai, vi leggo fino alle 3:30 tutti, questa è una promessa. 335 787 1910.
1: Così, questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Metal. Pomeriggio di Radio Latte e Miele, buongiorno, buon giovedì, buon caffè pomeridiano, avete mangiato, state digerendo e purtroppo qualcuno sta lavorando. Stiamo parlando oggi di cibo, il nostro rapporto con il cibo che ricordiamo è un pochino cambiato, adesso siamo diventati un po' tutti chic, però il cibo del futuro sta arrivando piano piano nei nostri piatti. Noi oggi da buoni quarantenni, cinquantenni, sessantenni diremmo ma per carità non lo mangerò mai, però magari fra 60 anni nel piatto ci saranno proprio dei diversi rapporti con la nutrizione e soprattutto diverse spinte dalle necessità di sostenibilità ambientale. Sto parlando del novel food, per esempio farina di insetti che è molto ricca di proteine a ridottissimo impatto ecologico, oppure la carne coltivata in laboratorio. Ad oggi noi storciamo la bocca, magari ecco un secolo prossimo ci sarà solo quel tipo di carne lì e viene prodotta a partire da cellule staminali animali moltiplicate in bioreattori. Inquinano molto di meno questo mondo, ma non si tratta solo di alternative proteiche di questa novel food, ma di una rivoluzione biotecnologica. Infatti la chimica alimentare sta facendo passi da gigante, la biologia molecolare conviene che per creare alimenti sicuri bisogna continuare a fare esperimenti e sono già sulle tavole di molte persone in giro per il mondo. Questa novel food già sta prendendo piede, non so cosa ne pensate voi, io l'ho fatto un'altra domanda: qual è il piatto che cucinereste per conquistare qualcuno, la vostra comfort zone alimentare? Arriva Ariete con Angelina Mango, un bel messaggio, che bella vita.
1: Ma quanto è piccolo.

0: vita.
1: È veramente un bel messaggio questo di Ariete con Angelina Mango, si chiama Che bella vita, la loro canzone che hanno fatto insieme. C'è un ritorno bellissimo anche di Ariete insieme a Fulminacci, ne vedremo e sentiremo delle belle, sono contento di averla ritrovata. A proposito di bella vita, esiste una ricerca per quanto riguarda la soddisfazione degli italiani in relazione proprio alla vita che stanno conducendo, e dobbiamo dire che non ci possiamo lamentare perché ci sono dei sondaggi Istat, quindi non lo dice l'indiano, eh? Il 46% degli italiani si dichiara molto soddisfatto della propria vita, un terzo lo è abbastanza. I picchi di appagamento si registrano tra i giovanissimi, i residenti del nord-est e nei piccoli comuni, quindi dobbiamo spopolare le città e andare nei piccoli comuni a quanto pare, oppure nel nord-est, questo dicono i dati. Alla domanda su cosa migliorerebbero, gli italiani mettono al primo posto, indovinate, rullo di tamburi? Danè, soldi ragazzi, situazione economica personale, ma quello è ovvio, innanzitutto perché i soldi sono sempre meno e anche perché quando ci sono non bastano mai. Fonte di insoddisfazione addirittura per il 40%, 40% delle persone italiane che hanno risposto ai sondaggi vogliono più danarini, seguita dalla gestione del tempo libero, ovviamente il lavoro ti strozza, vuoi avere i soldi devi lavorare di più e quindi il tempo libero non c'è, e anche alla stabilità lavorativa, perché si lavora magari da un giorno ad un altro, la situazione fra 2 anni sarà uguale? La risposta probabilmente no. Al contrario, le relazioni familiari e amicali restano l'aspetto più gratificante. Per fortuna esistono amicizie vere, speriamo, oppure le relazioni in famiglia sono ottime e ci sostengono. Quindi questo è un breve estratto di quello che pensano gli italiani a proposito del titolo di Ariete e Angelina Mango, si chiamava Che bella vita. Ora torniamo un po' indietro, sono gli anni 90 che suonano, c'è Mietta con Angeli Noi. Questa è Radio Latte e Miele, buon giovedì, buon 17 settembre, questo è un ottimo pomeriggio giallo in compagnia dell'indiano.

0: su Radio Lattemiele. Radio Lattemiele.
1: Radio Lattemiele.
0: La tua musica italiana.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Ogni giorno, a metà di ogni ora, parte un bellissimo viaggio nel tempo offerto da Radio Latte Miele. 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti dagli anni 80 e poi una canzone che amo, Jovanotti, Gente della Notte, dagli anni 90.

Questa è del 1990, parla dei lavori che si fanno di notte, dal metronotte al DJ, al panettiere. Per il sottoscritto rappresenta dei ricordi molto belli, perché un piccolo me, 22 anni fa, iniziò di notte a fare questo straordinario mestiere, e questa era proprio la sigla. Oggi parliamo di cibo, uniamo l'amore con il cucinare qualcosa per qualcuno, conquistando qualcuno attraverso le polpette, attraverso il ragù, attraverso il tonno in crosta, come è stato citato prima. Perché no? Avete detto la vostra, la vostra comfort zone è proprio sulla cresta dell'onda. Matteo da Milano, risotto alla milanese, Elena da Napoli, una bella spaghettata alle vongole, vino bianco ghiacciato e candele sul balcone. Dipende dal mese, Elena. Forse sì, in questo periodo ancora, poi no. Davide da Torino, agnolotti del plin fatti in casa da mia nonna. Li spaccio per miei e conquisto chiunque. No, non si fa. No, io vi voglio vedere cucinare, ragazzi. Chiara da Firenze, fiorentina al sangue, patata al forno e un bel bicchiere di Chianti classico. E magari nel frattempo latte e miele in sottofondo con Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché.

0: come dice il detto, non svegliare il can che dorme. E io mi sono messo lì, ho girato il dito nella piaga e sto ricevendo, con una fame incredibile, tantissime fotografie da parte vostra. Allora, innanzitutto ringrazio Pierangelo che mi ha detto cos'è il risotto al tastasal. Scusate se non lo sapevo, è un piatto tipico veronese, macinato grosso di carne e lardo di maiale, mescolato con aromi, sale e pepe. Assomiglia all'impasto che si usa per la soppressa. Si cuoce e poi si mette il riso, vialone nano o carnaroli. Una vera bontà, immagino. C'è anche chi mi dice: ciao Enrico, a mio marito se facessi cotolette impanate e patatine fritte tutti i giorni sarebbe il pranzo ideale. Sarebbe anche l'ideale per il vostro dottore, però evitiamo, dai, tutti i giorni. Ti saluto, dai Vale. C'è anche una fotografia, ma parmigiana di melanzane, ecco l'arma segreta, nonché il mio piatto preferito. Luciano di Roma, ti è, guarda qua, che bontà. E voi continuate, tra pochissimo giochiamo al cinascondiano, almeno non penso al cibo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: quarto indizio della settimana del Sinascondiano. Mi sono nascosto dentro a un cane famosissimo della televisione. Conquista prima il cinema degli anni 40 e poi diventa un'icona del piccolo schermo in una serie televisiva durata due decenni. Nel film che la lancia, è una femminuccia, nel 43 compie un viaggio lunghissimo, centinaia di miglia per tornare da Joe, il suo padroncino, dopo essere stata venduta. La sua razza ha una criniera foltissima, un muso allungato e il mantello bianco e fulvo. È il pastore scozzese, anche se lo conosciamo con un altro nome. Vi ho detto oggi che il primissimo cane ad interpretarla si chiamava Pal, un esemplare le cui generazioni successive hanno continuato a recitare nello stesso ruolo. 335-787-1910, mi raccomando, scrivete anche adesso, poi domani ci sarà l'estrazione dell'omaggiato che riceverà i nostri gadget.
1: Su Radio Lanteniere,
2: l'indiano.

Radio Latte Miele è sempre con voi, portateci nei vostri viaggi ovunque voi andiate scaricando la nostra bellissima applicazione gialla e gratuita.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Loro, i Pinguini, sono padri di tantissime hit, nonché anche di questa che ci accompagna ormai da settimane, mesi. Sorry, scusa, lo sento. L'importanza di chiedere scusa, soprattutto magari quando sbagli un piatto. Bene, esiste una disciplina che si chiama neurogastronomia che dimostra una cosa: possiamo essere un po' ingannati, cioè il sapore non nasce solo dalla lingua, ma anche e soprattutto dal cervello, che elabora il gusto, integra le informazioni visive prima ancora del primo boccone. Per esempio, un piatto rosso o rotondo, io non ci avevo mai pensato a questa cosa, però riporto i dati loro, può essere percepito come una pietanza più dolce, mentre un contenitore nero accentua l'amaro. Allo stesso modo, ecco, e qui invece sì, ci ho fatto caso, entri in un ristorante con una luce soffusa, illuminazione diversa, può giocare un ruolo decisivo. È come se tu entri in un ristorante di classe, magari ben tenuto, è come se per forza il cibo deve essere più buono, ti portano quei piatti minimali. E non è sempre così, ragazzi. Spesso i cibi, neurogastronomi all'ascolto, sono più belli che buoni. E questo lo dobbiamo urlare, dobbiamo fare la rivoluzione contro queste tendenze.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Spot.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di chi stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo

Fino alla fine non ci importa, per citarlo Achille Lauro nella sua bellissima Città degli Angeli. Siamo quasi alla fine del pomeriggio di oggi. Buon giovedì 17 settembre dall'Indiano. E approfitto per salutare Taxi Driver, che la nostra Matilde Briz, che mi precede, lo considera un coautore, manda le sue battute e l'ha mandata anche a me a proposito dell'argomento di oggi. La mia ragazza cucina dei piatti che si sciolgono in bocca, imparasse a scongelarli prima. Ok, benissimo, caro Taxi Driver, continua, allenati con il calembour. Non possiamo terminare il nostro appuntamento senza un messaggio importante, cioè la lotta allo spreco alimentare, che in questi ultimi periodi sta incontrando l'economia circolare grazie a biotecnologie molto avanzate che, pensate, ho trovato un articolo, trasformano gli scarti ortofrutticoli in risorse molto preziose. Attraverso l'estrazione di cellulosa, di cera e di pectina, per esempio da bucce, semi e radici inutilizzate, la chimica verde cosa fa? Permette di sintetizzare biopolimeri del tutto biodegradabili. Questi materiali diventano imballaggi compostabili, per esempio in grado di sostituire le plastiche monouso oppure i classici sacchetti e così via. Speriamo veramente che da questo punto di vista ci sia il passo decisivo. Il nostro disco latte e miele si chiama Meraviglioso Errore. Ciao.

0: lassù.
1: Siamo arrivati alla fine di oggi dell'Indiano. Buon giovedì 17 settembre, abbiamo chiuso con il nostro disco Latte e Miele. E si sente la mano di Brunori insieme all'immensa Gianna Nannini alla punta di Di Martino. Oggi abbiamo parlato di cibo perché nasce Gio Bastiani, c'è uno chef riconoscibilissimo tra televisione, imprenditoria e anche musicista. E da lì quindi abbiamo parlato in questo orario di pranzo e pomeridiano del cibo che cambia, cambia la cucina, cambia la nostra percezione, cambia anche il mercato e cambiano anche le nostre abitudini. I vostri piatti però rimangono quelli. Vi ho chiesto qual è quel piatto comfort zone che utilizzereste per conquistare qualcuno e mi avete fatto venire fame. Per fortuna siamo arrivati alla fine, quindi io posso andare a mangiare, purtroppo non le leccornie meravigliose che mi avete mandato, ma vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento a domani con l'Indiano, sempre dall'una alle 3:30. Fra poco Doug in studio con Arena, vi lascio in eredità una bellissima Francesca Michelin dal 2015, L'amore esiste.
2: Può nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
5: Caro D'Agostino, sono molto felice di vederti.
6: Anch'io,
5: ma
6: ciao Henry,
5: solo
6: buongiorno.
5: Se fai il suono della Claire.
6: Rabat sigaradra grungete.
5: Ti lascio al viaggio nel tempo che durerà due ore, no?
6: Due ore e mezza, circa. Sì. Ciao. Ciao Henry, a domani.

È giovedì 17 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug. Anche oggi siamo pronti ad entrare nel magico mondo di... Anche oggi insieme due ore fino alle 17.30, anche i vostri messaggi al 335-787-1910. Benvenuti, avanti, sedetevi dove volete, il posto è sempre tantissimo, l'arena lo sapete, in grado di ospitare migliaia, che dico migliaia, centinaia di migliaia di persone, a più non posso, tutti un po' stipati, tutti vicini, per farci forza e farci compagnia in questa parte di pomeriggio che ci separa poi dall'ora dell'aperitivo con Open Bar. 335-787-1910. Questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Si parte, rotta per casa di Dio.

0: all'altare dei neopatentati, come quella macchina che sì, durerà il tempo che durerà, tanto ce la sfasceranno sicuramente. Ecco, questo è proprio il mio caso, per cui mi piacerebbe parlare insieme a voi oggi al 335-787-1910 proprio qual è stata la vostra primissima auto. Vi racconto la mia, va bene? Partiamo sempre con un mio aneddoto personale. La mia prima auto è stata una 600, ma vi sto parlando della 600 uscita nei primissimi anni 2000, quindi una 600 forse del 2002-2003. Io quando ero neopatentato, quindi aveva già i suoi anni, era la macchina di mia nonna, che però lei non usava più. Vi giuro, sembrava di stare su una scatoletta del tonno con le ruote, da tanto era piccola, con le lamierine proprio sottili, però era una macchina incredibile, in grado di portarti veramente da tutte le parti. Ho fatto i peggiori viaggi, i più impensabili, che oggi se ci penso dico cavoli che incosciente che sono stato in diverse occasioni. Però al di là di questo, 335-787-1910, qual è stata la vostra primissima auto?
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: le vibrazioni, vieni da me su Radio Latte e Miele. Nel frattempo al 335-787-1910 insieme stiamo parlando di le prime auto che abbiamo avuto da proprio neopatentati. All'inizio, qual è stata la prima auto su cui avete messo il sedere, a cui poi vi siete anche ovviamente anche un po' affezionati, perché la prima non si scorda mai. Vi leggo il messaggio di Marco: e questa, caro Marco, sapessi che se ce l'hai ancora varrebbe un sacco di soldi. Stiamo parlando della Panda 4x4 bianca, grandissima auto che ancora oggi usatissima, dice, comprata usata nel 94 per quelle che allora erano 2 milioni di lire, siamo andati ovunque, altro che i SUV di oggi. È proprio questo un po' il senso, no? Quell'auto che abbiamo usato e amato tantissimo nei nostri primissimi anni di patente. 335-787-1910, torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla Formula 1, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Max Verstappen è riuscito in quella che è una delle più pazze imprese sportive di sempre, cioè partire per ultimo con davanti altri 100 kart da superare, e ce l'ha fatta nella gara di Silverstone. Partito 101esimo in griglia, è riuscito a riprendere tutti i driver davanti a sé in appena 35 minuti, cogliendo la prima vittoria di questo suo 2026. In Formula 1 non aveva ancora vinto. Ne ha raccontato dopo, ha parlato dicendo: quando sono andato in griglia ero un po' preoccupato, ma dopo il primo giro avevo già superato 60 persone ed è stato come tornare bambino. Passiamo al tennis. Tra pochi giorni comincia anche la Billie Jean King Cup, il torneo a nazionali dedicato al mondo del tennis femminile. L'Italia inizierà con le padroni di casa della Cina giovedì 24 settembre alle 11 italiane, e in caso di successo la semifinale in programma sabato 26 e la finale domenica 27. Chiudiamo con la pallavolo. In programma questa sera al Pala Panini di Modena c'è l'ultima partita del girone dell'Italia, ore 21, la più difficile contro gli eterni rivali della Slovenia. In palio il primato del girone. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: Marco Mengoni su Latte e Miele in questo pomeriggio di giovedì 17 settembre. Oggi si parla di auto. Qual è stata la vostra prima auto in assoluto quando eravate neopatentati? Questi messaggi li potete mandare come sempre al 335 787 1910.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: 16 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: gruppo Gita di Classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
10: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
11: Radio Partner, Love FM.
12: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Richmond, Blauer, Peter Hay e scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la differenza. Outlet Civico 103, nuovi arrivi firmati con sconti del 40%. A Barletta, in corso Vittorio Emanuele 103.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Fotografie.
15: Latte e miele. Latte e miele.
16: Radio Latte Miele,
15: la tua musica italiana.
17: Non ti sopporto più, davvero.

Merck in Cremont con Serena Brancale, i The Colors in questo giovedì pomeriggio su Radio Latte Miele. C'è Arena, ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, abbiamo iniziato a parlare di auto oggi, un po' perché il gancio clamoroso di questo sospensione del bollo auto 2027 ci dà il via proprio per agganciarci anche a questo discorso qua, no? Le auto che abbiamo guidato, la primissima, proprio la prima macchina su cui hai poggiato il sedere e le mani sul volante, quella che hai devastato potenzialmente, perché saper guidare manco per l'ombra, cioè i parcheggi non sapevamo neanche cosa fossero, neanche dipinti, neanche con le strisce, uno che ci guidava, ma neanche per finta. E quindi ci sono un sacco di vostri messaggi al 335-787-1910 proprio con le vostre primissime macchine. Io vi ho raccontato della mia 600 rossa che ho distrutto in tutti i modi possibili e immaginabili, e quando i miei hanno deciso di venderla mi si è spezzato il cuore, non sono riuscito neanche a passarci davanti per l'ultima volta, perché ero davvero tanto tanto affezionato a questa macchina che per 3, non di più, anni mi ha portato veramente ovunque, perché le facevo fare le cose peggiori al mondo. Allora, vi leggo un messaggio di Roberto. Una Renault 5 rossa comprata a rate lavorando part time con il finestrino elettrico che si rompeva sempre, ma era comunque un gioiellino. Poi Sara ci racconta della sua C1 gialla chiamata il Canarino, parcheggiabile ovunque, perfetta per una città come Milano. È vero Sara, anche questa è una cosa importantissima per una macchina, ma mica puoi comprarti un transatlantico e poi non sai dove metterlo. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Oggi parliamo della vostra primissima macchina, quella con cui vi siete neopatentati. 335-787-1910, ma subito una novità, la nuova di Elisa.

0: romantica.
1: Si chiama Kintsugi, la nuova canzone di Elisa su Radio Latte Miele in questo giovedì pomeriggio, in cui parliamo delle vostre primissime auto su cui avete messo le mani al volante. Vi leggo il messaggio della nostra cara amica Luciana. Ciao Luciana, la 126 blu, ci ho fatto tanta di quella strada, aveva ancora la levetta di accensione sotto al cambio e il freno a mano. Ma che bella, ragazzi, queste macchine qua che sembravano destinate a diventare dei ruderi nel giro di poco tempo. Ma in realtà poi forse erano quelle fatte meglio, no? Con tutte le cose al punto giusto. Vi leggo anche un altro messaggio di un amico, Dimes dalla Cechia. Ciao Dimes, ci racconta della sua prima auto. Anch'io avevo una vecchia Fiat 600 col motore Abarth addirittura, quindi spingeva bella pesante. Ci racconta, con un paio di amici mattacchioni come me, nel 77 siamo arrivati fino a Timișoara in Romania. Là abbiamo fuso il motore e siamo dovuti tornare in treno con la povera 600 caricata tra i vari vagoni. Che bella storia, questa è bellissima. Però le storie più belle sono proprio queste, cioè quelle in cui, quando sei giovane, 20, 21, 22 anni, quell'età lì, prendi e dici: ma sì, ormai sono grande, vado, faccio quello che voglio, faccio quello che mi pare. Poi succedono dei disastri e la metà bastano. A me una volta, sempre con la famosa 600, ho scoperto quel giorno che aveva il termostato rotto, perché se no non l'avevo mai scoperto, mi si è spaccato in montagna, in provincia di Como, in mezzo ai bricchi. Stavo salendo su una salita, fumo fortissimo fuori dal radiatore, ho dovuto chiamare il carro attrezzi, solo che me la ridavano due giorni dopo a 150 km di distanza, quindi ho dovuto trovare un passaggio che mi riportasse fino all'auto, al meccanico che mi ha ridato la macchina. Disastro, guardate ragazzi, è veramente disastroso. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Oggi parliamo della vostra prima auto su cui avete poggiato il vostro sedere quando siete stati neopatentati. Prima un'altra bella canzone, questa è di Ultimo su Latte Miele, Cascare nei tuoi occhi.
2: Vorrei

0: latte miele.
1: Arena latte miele.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone. Freschezza, qualità e

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Al 335 787 1910 questo pomeriggio parliamo della vostra primissima auto, quella che avete usato quando eravate neopatentati. Quante storie stanno uscendo, ma escono tante storie anche dalla musica italiana e dal nostro viaggio.

0: Raff, e stai con me su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio 17 settembre. Ben ritrovati ad Arena. Ciao, mi ripresento. Io sono Doug, come regia c'è Orazio. Ciao Orazio, buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910. Oggi parliamo della primissima auto che avete guidato, magari proprio quella su cui vostro papà o vostra mamma vi hanno insegnato le primissime cose, i primi rettilini difficilissimi, cambiare le marce, manco a parlare la notte. Sentiamo questo vocale, vai.
1: Ciao, sono Patrizia di Bologna.
0: Ciao Patrizia.
1: Ho 59 anni.
0: Ciao cara.
1: La mia prima macchina che ho guidato è stata un Miari arancione mitico.
0: Bellissimo.
1: Mio papà mi insegnava a guidare su quella macchina e poi ho avuto la due cavalli e quella è stata meravigliosa.
0: Hai detto due
1: ciao
0: macchine
1: da
0: ciao.
1: Bologna.
0: Ciao Patrizia, grazie. Hai detto due macchine brutte, tra l'altro, perché la Meari, molti non associano il nome al modello, ma è famosissimo come modello. È quella macchina molto legata al mondo della spiaggia, della sabbia, del mare, perché è totalmente decappottabile. Quindi anche nella versione, diciamo, chiusa, aveva questa capote e non aveva i finestrini. Quindi aveva questa capote in tela, ma...

0: In Egramaro, mentre tutto scorre su latte e miele, stiamo parlando delle vostre primissime auto che avete guidato nella vostra vita. E vi ho raccontato della mia 600, tutta sgarruppata, piena di graffi, segni di parcheggi fatti male. E ci manda un bellissimo messaggio anche la nostra cara amica Valeria. Ciao Doug, la mia prima macchina è stata la 126 bianca di mio papà e ci sono pure andata in un fosso con quella. Vale, quello è brutto, eh. Quello deve essere stato anche un brutto spavento, però. Il bello è anche poterne ridere oggi. Invece un nostro caro amico dal Messico, ormai di casa qua ad Arena, Ciuccio di Puebla, ciao Ciuccio, ma ci ha mandato anche la foto del concessionario, pensate che cara, è una Aveo, ci racconta: questa è la mia prima auto perché l'ho comprata 2 anni fa, prima non ho mai avuto un'auto in gioventù. Oh, queste sono anche delle grandissime soddisfazioni da togliersi nella vita, riuscire finalmente a comprare una macchina. 335-787-1910 per i vostri messaggi.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Una perturbazione atlantica è in transito sul nostro paese, provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano?

0: Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Emma con Lazza, Amore Cane, su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di giovedì. Di nuovo benvenuti ad Arena. Parliamo di auto che avete amato, soprattutto quelle primissime auto, quelle a cui in tanti modi siamo più affezionati in assoluto, perché sono quelle a cui abbiamo legato i nostri ricordi di gioventù, volendo, ridendo e scherzando, sono proprio quelle macchine lì che difficilmente dimenticheremo. E tutte quelle macchine molto spesso, soprattutto quando hanno una storia alle spalle, diventano dei grandi classici, no? Diventano letteralmente auto d'epoca, e il mondo delle auto d'epoca è in grandissimo fermento in questi anni, perché tante persone stanno riscoprendo proprio le auto del passato. Anche semplicemente, magari vi sarà capitato tante volte passeggiando per la vostra città, capita di vedere una macchina fuori dal comune, magari vecchia degli anni 70, degli anni 60 o magari anche più recente degli anni 80. Ecco, tutte le volte che vediamo una macchina un po' particolare, cosa facciamo? Ci fermiamo e gli facciamo le foto. In Italia ci sono un sacco di fiere, mostre dedicate proprio al mondo delle auto d'epoca. Ad esempio, una delle prossime sarà a Bologna, si chiama Auto e Moto d'Epoca, dal 22 al 25 ottobre, uno dei più grandi saloni in tutta Europa dedicata al motorismo storico, con più di 14 padiglioni e circa 5.000 veicoli in mostra da fotografare e vedere. Anche semplicemente, se si è un po' interessati o semplicemente curiosi, queste cose qua sono molto belle. Ci sono anche tante cose dedicate magari alle auto un po' più recenti, gli esperti le chiamano young timer, sono quelle macchine che hanno tra i 20 e i 30 anni di età, quindi anche oggi siamo nel 2026, anche una macchina dei primi anni 2000 è una young timer dopo tutto, quindi anche quelle, se le avete lì nel garage e non sapete cosa farne, potrebbe essere un'ottima idea fare un giro a queste fiere.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

0: per te.
1: Ligabue è qualcosa per te in questa ultima mezz'oretta insieme ad Arena Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon giovedì. Io sono Doug, con me in regia c'è Orazio. Buon pomeriggio anche a Orazio. Pronti a tenervi compagnia ancora per 30 minuti prima dell'arrivo di Open Bar, che anche questa sera tira su la saracinesca. 335-787-1910, come sempre questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo parlato tantissimo delle vostre auto, quelle che avete proprio amato, le primissime che avete guidato. Vi leggo il messaggio di Sabrina: la prima auto che ho guidato nel 74 è stata la Giulia 1003 di mio papà, mentre la mia prima auto è stata la mitica Auto Bianchi 112, un'auto anche quella storica, passata agli annali delle nostre strade, una delle più guidate, delle più viste in assoluto, e che oggi manca parecchio anche come marchio, no? Perché Auto Bianchi ormai è tanti anni che non esiste più. 335-787-1910, questo è il numero per raccontarci qual è stata la vostra primissima auto quando avete cominciato a guidare. Mi aggiungo anche a questo messaggio che ci ha mandato Sabrina per leggervene un altro di Paolo, che ci parla della Alfa Sud color amaranto. Un amore e un tormento, bella da guidare ma in officina ogni 2 settimane. Infatti, cercando un po' online, ho letto bella e dannata, perché a quanto pare era proprio uno standard il fatto che ogni 15 giorni un giro dal meccanico ti toccava farlo. 335-787-1910, qual è stata la vostra primissima auto che avete guidato?
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Spot. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
12: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: cucina.
1: Latte e miele.
2: L'impronta di una testa sul cuscino.
3: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie, serenamente insieme a Bresh su Radio Latte Miele al 335-787-1910. Oggi abbiamo parlato tantissimo delle prime auto che avete guidato. Vi leggo un ultimo messaggio. Patente presa nel 90, ho imparato con la Fiat 1 di mio fratello e utilizzato poi la Simca 1100 di papà con il primo stipendio. Poi ho comprato la 126 del 74. Ma che storia infinita. Luciano da Roma. Grazie Luciano. È bello leggere i tuoi messaggi perché sei sempre molto dettagliato, quindi meno male che ci sei tu, Luciano. Grazie come sempre per l'ascolto e per la tua preferenza. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi, sempre valido su WhatsApp. Tra poco vi sfatiamo un mito insieme. Ma è vero che tutte le strade portano a Roma, visto che siamo in tema auto? Bella domanda. Tra poco la risolviamo insieme. Prima c'è Ernia.
1: Che nome dai d'un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Latte e Miele in questo giovedì pomeriggio. Ci siamo lasciati poco fa con una domanda: ma è vero o non è vero che tutte le strade alla fine della fiera portano davvero fino a Roma? Ci hanno pensato dei ricercatori a mettere una soluzione a questo grande dilemma ormai vecchio di almeno 2000 anni. Un team internazionale che ha ricostruito quasi 300.000 chilometri di strade romane usando atlanti digitali, applicazioni moderne e capendo quale fosse veramente il centro del mondo secondo l'epoca romana. Intanto la risposta, purtroppo, mi dispiace, ma è no. Non è vero che tutte le strade portano a Roma. È una sorpresa, ma Roma non risulta come il nodo più centrale della rete dei trasporti terrestri dell'impero, perché alla fine facevano così: ogni città aveva la sua importanza e in base all'importanza si costruivano le strade adatte per raggiungerla. Il vero punto centrale, il più strategico in assoluto, spetta a quella che un'epoca si chiamava Bisanzio, la moderna Istanbul, che sarebbe diventata poi capitale dell'impero romano, ma in epoca molto tardo antica. C'è anche un altro mito che hanno sfatato questi ricercatori, e cioè il fatto delle famose strade tutte dritte. Avete presente, no? Anche quello se ne è parlato per tantissimo tempo, ma al contrario del luogo comune è chiaro che non era proprio fisicamente possibile, perché i fiumi, le montagne e che fai, mica li puoi attraversare così dritto per dritto. Ma hanno inventato e hanno costruito terrazzamenti, scavi e ponti per superare anche i terreni più difficili, e nulla è mai stato lasciato al caso, proprio in vero stile d'antica Roma.

0: Arena Latte Miele.
1: Su Radio Latte Miele è arrivato il momento dei saluti ed è arrivato anche Francesco Bianco. Ciao Fra.
2: Buonasera.
1: Buonasera a te, come stai?
2: Bene.
1: Bene?
2: Sì, bene.
1: Bene, sì, bene.
2: Sono stato in palestra, quindi sono un po'...
1: È un po' provato.
2: Un po' provato.
1: Vabbè, ci sta. Senti, oggi con gli ascoltatori abbiamo parlato molto delle prime auto che abbiamo avuto da neopatentati proprio.
2: Yes.
1: Tu qual è stata la tua primissima?
2: La 500, quella originale.
1: Sì?
2: Rossa, decapottabile.
1: Bella.
2: Ero molto contento. In realtà mi è spiaciuto molto che poi l'abbiamo ceduta.
1: Sì.
2: Perché aveva avuto un problema al motore. Perché all'epoca, quando io ero... ventenne, non andava più di moda, no?
1: Certo,
2: le cose vecchie,
1: sì,
2: era
1: sì,
2: verso
1: sì.
2: la modernità. Ora non avrei mai ceduta, l'avrei tenuta io per sempre, ma all'epoca era un po' così, nel senso che tutto quello che era vecchio non ci piaceva.
1: Sono proprio dei gioielli nelle
2: sì.
1: macchine lì. C'è un messaggio vocale che volevo sentire.
3: La mia prima auto che ho guidato nel 1974
1: sì.
3: è stata la 500.
2: Vedi, hai visto? Noi signore abbiamo usato la 500. Nel 74 ancora non guidavo, ma mancava poco.
1: Un saluto ad Armanda che ci ha mandato questo messaggio.
2: Armanda.
1: Fatemi salutare anche però, prima di andare via, Anna che ci ha mandato questa volta una vera e propria auto d'epoca, una Oldsmobile del 1958, un'auto strepitosa.
2: Ma c'è la foto?
1: C'è la foto, sì, ma aspetta, ti giro il computer, ma che bella.
2: Era la sua auto?
1: Ed è la sua auto.
2: Ma,
1: di oggi.
2: Ma potrebbe venirci a trovare e farci fare un giro.
1: Esatto.
2: È un'auto pazzesca.
1: Pazzesca, veramente bella. Anna, complimenti per questa auto tenuta benissimo. Io vi lascio, torno domani alle 15.30. Fra, a te, open bar.
2: Partiamo
1: ciao.
2: Tra pochissimo.
4: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
5: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Spot.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date!
11: Radio Partner, Love FM.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Tra pochissimo, quando torniamo su Radio Latte e Miele, parleremo di un sacco di argomenti che vi saranno utili stasera all'aperitivo, ecco perché ci chiamiamo Open Bar. Prima vi lascio a Riccardo Cocciante con Margherita, Luis Miguel, Noi Ragazzi di Oggi, e poi arriviamo a tra poco.

Impossibile non cantarla. Noi ragazzi di oggi, Luis Miguel, Radio Latte Miele, canzone del 1985, arrivò seconda al Festival di Sanremo. Quell'anno vinse Eros Ramazzotti, ma soprattutto lanciò la carriera internazionale di questo all'epoca ragazzino. La canzone, ricordiamolo sempre, è scritta da Toto Cutugno, il grande Toto Cutugno, mai dimenticato qui sulle frequenze di Radio Latte Miele. E poi lui ha avuto una carriera pazzesca in America Latina. C'è anche una bella fiction, una bella serie su Netflix sulla sua vita, perché lui ha una mamma italiana che a un certo punto è scomparsa, e quindi questa serie non è tanto sulla celebrità di Luis Miguel, ma è sulla scomparsa della madre, che era in Toscana e improvvisamente è scomparsa. Quando torniamo ci sono un sacco di notizie che vi aiuteranno a essere più brillanti nell'aperitivo, ecco perché siamo a quest'ora, ma ci saranno anche notizie di cronaca, perché è appena arrivata una svolta davvero importante su un caso di cronaca nera di cui si sta parlando moltissimo, perché sapete, le due donne che sono morte intorno a Natale avvelenate dalla ricina. Poco fa è uscito un comunicato della procura di Larino che sta indagando, e c'è una svolta clamorosa. Non è

0: Volta. Non so se riuscirò a dirvela io in queste due ore la svolta, ma certo state con le orecchie tese, perché questo giallo, che è veramente dura appunto dal giorno di Natale, potrebbe concludersi oggi.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Amore mi dai, eccole Paola e Chiara qui su Radio Latte e Miele. Allora, per la prima volta dalla sua nascita, The 50 Best Hotels lascia Londra e sceglie Parigi per presentare quali siano i 50 hotel più prestigiosi al mondo, ora che risparmiamo col bollo auto, magari possiamo permetterci una notte in questi alberghi. Non lo so, perché dovete avere almeno un paio di mille euro a notte per poter soggiornare in questi hotel. Sto dicendo almeno, quindi andate un po' gonfi. Comunque, al primo posto c'è il Rosewood Hong Kong Hotel, che è il miglior hotel in Asia. In Europa è il Passalacqua di Como il primo, quindi molto molto bene. Comunque, in senso generale, i primi sono in Asia. Abbiamo Hong Kong col Rosewood Hong Kong, a Bangkok il Capella Bangkok e sempre a Bangkok il Four Seasons Chao Phraya River. Poi Dubai con l'Atlantis The Royal, che è quello famosissimo, no? Quello che si vede in tutte le immagini quando si parla di Dubai. E poi eccolo, Lago di Como passa l'acqua al quinto posto in tutto il mondo. Al sesto posto c'è un altro Rosewood, questa volta però a San Paolo, siamo in Brasile. Poi il Mandarin Oriental di Pechino, Upper House ancora a Hong Kong, il Chablé Yucatan siamo in Messico e poi abbiamo un altro Mandarin Oriental, questa volta a Bangkok.

regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il flamenco paranoia di Samurai J in questo giovedì sera di Radio Latte e Miele. Allora si rinnova l'appuntamento con la guida di 50 Top Pizza, che è dedicato alle migliori pizzerie del mondo. Ci sono tante sorprese, perché l'Italia arriva, ma arriva solo in terza posizione, non a Napoli, quindi non abbiate la paranoia, come canta il nostro amico Samurai J, perché al primo posto c'è Napoli on the road, ma il locale è a Londra, nel Regno Unito. Al secondo posto una pizza napoletana, si chiama così, ma siamo a New York, Stati Uniti d'America. Al terzo posto c'è la pizzeria Confine di Milano. Devo dire, io sono stato effettivamente, adesso non so come si mangia a Londra, New York, ma è una pizza clamorosa. E poi al quarto posto siamo finalmente in campagna con i Masagnelli di Francesco Martucci, però siamo a Caserta. Poi c'è Roma, sempre al quarto posto, perché c'è l'ex equo Seu Pizza Illuminati. Poi c'è Los Angeles, San Francisco, San Paolo, Tokyo, Madrid, Tokyo, Jersey. Per arrivare a Napoli bisogna scendere fino al 12° posto con la pizzeria Petrucci.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire K

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
4: Latte e miele.
5: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
4: Latte e miele.
6: Ti bacio ancora mentre dormi.
7: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

Buon vento Giovanotti e Alfa qui su Radio Latte Miele. Stiamo parlando dell'eccellenza. Prima abbiamo visto la classifica dei 50 alberghi più importanti al mondo, poi le 50 pizzerie migliori e poi adesso parliamo di un grande pasticcere italiano che si chiama Ernst Nahm, considerato il re del cioccolato. Perché ne parliamo? Perché c'è una grande polemica, perché lui ha rilasciato un'intervista al sito Fanpage in cui ha spiegato che improvvisamente qualche mese fa, a luglio, quindi 2 mesi fa, tutta la sua brigata se n'è andata. Lui ha dato la colpa a una mela marcia, ma poi si è allargato dicendo che questi dipendenti non avevano alcuna voglia di lavorare, per loro 15 minuti era straordinario, diceva inaccettabile, quando io ero ragazzo facevo 18 ore e stavo anche zitto, come è successo spesso, no? Che i cuochi hanno raccontato come sia cambiato insomma il mondo da questo punto di vista, ma gli ex dipendenti non ci stanno e quindi hanno scritto una lettera spiegando che non c'era nessuna mela marcia, ma che precisano che gli orari di lavoro straordinari non erano 15 minuti, ma erano diverse ore ogni giorno, e quindi sostengono che giustamente il lavoro debba essere pagato, anche perché, diciamoci la verità, non stiamo parlando di una piccola osteria, ma stiamo parlando di uno dei locali di pasticceria milanese più importanti della città. Ciao.

0: lassù.
1: È già un classico questo meraviglioso errore di Giara Nannini, infatti anche il disco da temere di questa settimana. Allora, il settimanale Maria Conte, che non pensavo facesse del gossip. Maria ovviamente è quella che sta in cielo, non quella che sta in televisione, mi raccomando, perché spesso ormai la confondiamo. Rivela che nel 2014 Cristiano Ronaldo pregò alla Madonna di Fatima per chiedere che l'Argentina, capitanata dal suo acerrimo nemico Lionel Messi, perdesse la finale dei mondiali contro la Germania. Così andò, nel senso che alla fine le preghiere di CR7 si sono avverate, visto che l'Albi Celeste venne sconfitta dai tedeschi. Non sappiamo se ha fatto lo stesso anche questo mondiale Spagna-Argentina. Certo, non solo è un rosicone, ma se è vero, arrivare a pregare perché perde un'altra squadra è veramente un comportamento scorretto. Dobbiamo chiedere che sia vero, perché insomma lo dice un settimanale che si occupa insomma di religione e sa perfettamente che le bugie non si possono dire.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. Rumore beamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
6: Tra poco, quando torniamo qui su Latte Miele, parleremo del fatto che la scienza per la prima volta ha confermato esperienze extracorporee. Vi spiegherò cosa è successo. Prima vi lascio Antonello Venditti con C'è un cuore che batte, poi Vecchioni con Sogna, ragazzo sogna.

Sogna, ragazzo sogna, c'è anche Roberto Vecchioni qui su Radio Latte Miele. Allora, non parliamo di sogni, ma di esperienze extracorporee. Tendenzialmente la scienza le nega e sostiene che non possano esistere, ma che sia un'esperienza percettiva per chi la vive, ma si tratta di una complessa illusione creata dal cervello, quindi non ci sarebbero. Ma c'è stato un esperimento, per il momento piccolo esperimento perché è stato fatto solo su 21 persone, sapete che gli esperimenti quelli seri hanno migliaia di persone coinvolte, però di queste 21 persone 10 avevano raccontato di aver vissuto precedenti esperienze extracorporee per verificare quindi se potessero identificare specifici oggetti mostrati sul monitor di un computer situato in un'altra stanza a porte chiuse. Quindi loro erano in una stanza, nell'altra stanza su un computer apparivano degli oggetti e loro dovevano identificarli. Nessuno è riuscito a identificarli, ma due di loro hanno raccontato cosa succedeva nell'altra stanza e hanno raccontato in modo dettagliato cosa facevano gli impiegati che erano chiusi in quella stanza, e la scienza non riesce a spiegare come abbiano fatto queste due persone a raccontare esattamente cosa stesse accadendo, visto che c'era un muro davanti a loro e in più c'erano anche gli scienziati che li stavano osservando.

0: C'è anche l'energia di Irene Grandi con Bruci la città qui su Radio Latte e Miele. Allora, non brucia ma piove su Firenze. È piovuto fortissimo con un temporale importante anche sugli Uffizi e abbiamo rischiato veramente di perdere una delle opere d'arte più importante in assoluto, perché c'è stata un'infiltrazione dalla finestra che sovrasta un'opera fondamentale per il Rinascimento, il Bacco del Caravaggio. Davanti agli occhi dei visitatori l'immagine dell'olio su tela del 1598 è apparsa appannata e solcata da lunghe linee d'acqua. Per fortuna l'acqua ha bagnato solo la teca e non è riuscita a entrare sull'opera, perché sarebbe stato un danno pazzesco, come potete immaginare. E poi hanno riaperto la sala, ma senza l'opera, per verificare che tutto sia a posto. Ma sembrerebbe che l'opera sia salva. Certo, ci si chiede se ha senso mettere un'opera da questo valore, è veramente uno dei quadri più importanti del mondo, in un posto dove potrebbe essere danneggiato e poi vicino a una finestra.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di

0: Canzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
7: Radio Partner, Love FM.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

Hola I Say, Marco Mengoni con Tom Walker. La canzone è stata scritta anche da Mahmood, quindi tre talenti che si sono uniti insieme per costruire questa canzone. Allora, parlavamo prima del temporale che si è scatenato su Firenze, che per un soffio non ha danneggiato uno dei quadri più importanti contenuti negli Uffizi, ma sto guardando le immagini, c'è stata una vera e propria bomba d'acqua su Firenze, ha piovuto veramente molto molto forte. Avete visto che le previsioni meteo prevedono piogge anche nei prossimi giorni, soprattutto al nord e al centro, poi si sposteranno anche al sud. Da lunedì invece le temperature torneranno a essere molto molto alte, quindi bisogna stare attenti in questi giorni. Naturalmente quando sentite che ci sono le allerte, oggi era allerta arancione ad esempio a Firenze, c'erano molti turisti in fila davanti agli Uffizi, in realtà con l'allerta arancione non sarebbe il caso di mettersi in fila davanti agli Uffizi. È vero che molti sono stranieri e che quindi vengono quei giorni a Firenze, però poi si rischia veramente di avere problemi seri.

Ora ti canto il mare, ci sono i Negramaro qui su Radio Latte e Miele. Allora, quando torniamo c'è un'altra classifica, abbiamo parlato io e te delle pizzerie, ora è appena uscita la classifica dei migliori ospedali al mondo, ci sono sorprese incredibili per l'Italia.

0: 19 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Detto tra noi c'è Malika Ayan per aprire questa terza ora insieme su Radio Latte Miele. Buon giovedì 17 settembre da Francesco Bianco. Allora, abbiamo fatto la classifica delle pizzerie più importanti del mondo con grandi sorprese. Gli hotel con anche grandi sorprese lì, e c'è invece un'altra sorpresa, perché Newsweek, che è un magazine americano molto importante, ogni anno fa la classifica dei 50 migliori ospedali al mondo, e a sorpresa ci sono 10 nostri ospedali nei primi 40, ma soprattutto ci sono 3 ospedali che sono nella top 10 mondiale, no? Noi ci lamentiamo sempre della nostra sanità, della nostra delle nostre attese, del quanto paghiamo, però per la ginecologia il Policlinico Gemelli di Roma è al terzo posto al mondo. Per quanto riguarda la pediatria, l'ospedale Bambino Gesù sempre di Roma è al quarto posto al mondo, e per quanto riguarda la neurologia, l'Istituto Neurologico Carlo Besta, quindi siamo a Milano, è all'ottavo posto. Per quanto riguarda altri piazzamenti importanti, a Bologna il Rizzoli, per quanto riguarda l'ortopedia, è il nono ospedale al mondo. E per la neurochirurgia ancora il Besta di Milano, undicesimo posto. Per la gastroenterologia il Gemelli di Roma è undicesimo. Per l'oncologia 14° posto per lo IEO di Milano. E per la cardiologia al 17° posto al mondo c'è il Centro Cardiologico Monzino di Milano.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
5: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni, lasciato solo in casa, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli indagato. Il padre del piccolo, per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
3: L'economia.
5: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di 1/4 di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. È tutto, a più tardi.
6: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Carmela, c'è Cioffi qui su Radio Latte e Miele. Allora, Tom Cruise finalmente parla. Erano anni che non rilasciava un'intervista, 10 anni tra l'altro, in copertina è anche sexy, e lui non lo fa mai, nel senso che, se ci pensate, non esistono foto sexy di Tommaso Crociera. Adesso è più di 60 anni, è in grande forma ovviamente, ma forse lo fa perché nel suo prossimo film, che esce il 1 ottobre in Italia, tra l'altro per la regia di Iñárritu, quindi lui è un, sapete, un regista particolare, l'ha invecchiato moltissimo e fa un ruolo che non ha mai fatto, appunto quello di un anziano petroliere fuori di testa, e quindi sarà molto interessante vederlo, perché Tom Cruise è un grandissimo attore, e dice una frase di quelle che poi rimangono, perché dice: tutte le cose che si dicono su di me sono vere, intendendo i difetti. Già Madonna disse una frase molto interessante e molto simile qualche anno fa. Madonna disse: tutte le bugie che si dicono su di me sono vere.

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canta Laura Pausini qui su Radio Latimer. Sapete che è stata di nuovo nominata ai Latin Grammy Awards, che sono gli Oscar della musica latina. Molta gente continua a parlarne mai in Italia, ma questa ragazza di Solarolo ha un successo pazzesco in tutto il mondo. Non vi devo elencare tutti i riconoscimenti che ha già ricevuto nella sua carriera. Tra l'altro ha appena finito una parte del tour mondiale con 450.000 presenze, biglietti venduti in tutta l'America Latina, ma anche l'America del Nord. Ora inizia la parte europea con tantissime date anche qui in Italia, e si prevede un tutto esaurito praticamente ovunque. È una donna che secondo molti divide, ma in realtà resta e rimane un'icona della musica italiana in tutto il mondo. Dentro

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Spot.
1: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Tra poco, quando torniamo qui su Latte Miele, faremo l'elenco delle calorie che contengono gli alcolici, una classifica degli alcolici più calorici, l'ora giusta. Prima vi lascio i Pucon, ci penserò domani, poi c'è Zucchero con Donne, a tra poco.

Lo zucchero con Donne qui su Radio Latte e Miele. Questa canzone ha 41 anni e naturalmente si festeggia anche perché è la canzone più celebre di Zucchero a livello internazionale. Ci fu anche una versione con Paul Young che era mezza in italiano, mezza in inglese. Io ricordo sempre che il grande successo di Zucchero nel mondo vale doppio perché lui canta in italiano, mentre i nostri generalmente cantano in spagnolo, in inglese, in francese, lui canta nella nostra lingua che è più complicato, un po' come Bocelli, ma facendo lirica è un po' diverso. Tra l'altro Zucchero sarà tra i protagonisti dei concerti del 2027 perché il 10 giugno è atteso allo Stadio San Siro. Stavo guardando i biglietti, molti se ne sono andati già, quindi se volete vederlo, mi raccomando, dovete essere tra quel 55% dei frequentatori dei concerti che vanno che hanno già preso i biglietti per il 2027 in senso generale. Quindi piace questa decisione, questa programmazione degli eventi live nel nostro paese. Ce ne sono davvero tantissimi e c'è anche lui che torna live dopo aver avuto un piccolo problema di salute ormai decisamente risolto. Lui è Claudio Baglioni.

0: Baglioni qui su Radio Latte e Miele. Allora, prima preso dal discorso su Zucchero, che sta avendo successo anche nella vendita dei biglietti del 10 giugno al Stadio San Siro di Milano, mi sono dimenticato che avevo promesso di farvi l'elenco, la classifica degli alcolici più calorici in assoluto, visto che siamo nell'orario giusto, quello in cui si va a cena oppure qualcuno è ancora all'aperitivo. Allora, in genere, naturalmente lo sapete, no? Gli alcolici fanno male, come dire, sono anche fortemente calorici perché apportano 7 kcal per grammo, sto parlando dell'alcol puro, poco meno dei grassi, se ci pensate l'olio d'oliva 9 kcal per grammo, ma mentre l'olio d'oliva è uno scrigno di benessere con un sacco di nutrienti, l'alcol è nutriente zero, quindi no, va bevuto se volete per rilassarvi un po', ma senza esagerare perché fa veramente male a tutti. Comunque, al primo posto per quanto riguarda le calorie ci sono i cocktail dolci e liquori cremosi, come ad esempio la piña colada, Long Island, il Baileys. Oltre alle calorie dell'alcol, infatti, questi contengono sciroppi, succhi e zuccheri aggiunti. Una singola porzione può superare facilmente le 350 calorie, che sono veramente tanto. Va meglio con il vino rosso o bianco da pasto, perché sono 85-100 calorie a unità alcolica, e quindi il bicchiere da ristorante. E poi la birra, perché una pinta è intorno alle 170-180 calorie.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ostacoli del cuore, Elisa con Ligabue qui su Radio Latte Miele. Ligabue che ha tradito Elisa con Emma, ho visto che era al concerto qui a Milano. Naturalmente sto scherzando, no, c'era veramente, però ovviamente non c'è nessun tradimento. Tra l'altro a novembre esce il nuovo attesissimo album di Elisa, che ha questo titolo particolare, Kintsugi, che è questa arte giapponese di ricomporre le cose che sono rotte. Infatti lei ha raccontato che l'album di questo parla di persone che cadono, si rialzano e come si comportano per rinascere. Molto molto interessante. Tra poco scenderà in campo la Juventus per quanto riguarda l'Europa League alle 21 contro il NEC, e ho visto queste immagini che mi fanno molto divertire di Ellen Mirren alla televisione americana, in uno dei programmi più visti in America. Ha parlato della sua passione per il Lecce. Nel programma si parlava del fatto che i Giants avessero i fan più volgari del mondo, ma lei non c'è stata dentro, ha detto no, il più volgare del mondo siamo noi del Lecce. Quindi lei ha questa casa meravigliosa a Tiggiano, che è nel Basso Salento.

0: 20 in punto.
1: Eccoci qua sempre su Radio Latte e Miele, buon giovedì 17 settembre da Francesco Bianco, ormai sta finendo, è arrivato anche arrivata perché femmina, Anna Patti, buongiorno.
2: Ciao Francesco, sei femmina? Io sono femmina, sì, confermo.
1: Ok, sì. Sai che sei, potresti essere non binaria,
2: no,
1: potresti essere,
2: ci sta.
1: No, non c'è problemi suoi.
2: Me l'hai chiesto, c'è, io c'è le cose confermo, sue. Sono
1: allora, femmina. Che succederà adesso?
2: Che succederà adesso? Tra poco comincia il centro della musica, mm-hmm. E nel primo viaggio che facciamo questa sera torniamo indietro, ma non di tanto, dai, torniamo nel decennio che abbiamo appena lasciato, 2010-2020.
1: Che canta?
2: Ci sono tutti i gruppi, i cantautori che hanno un po', insomma, scardinato il sistema della musica italiana in quel decennio lì.
1: Quindi per intenditori?
2: No, secondo me questi li conosciamo tutti molto okay. bene, perché poi sono stati in testa alle classifiche. No.
1: Quindi
2: no.
1: sono gli innovatori quelli che però... C'era Madonna che diceva una frase interessante su questo, perché lei sosteneva che non si potesse essere troppo avanti. Dice, se sei troppo avanti il pubblico non ti capisce. E diceva una frase interessante, perché diceva, devi essere 10 minuti, devi arrivare 10 minuti prima del pubblico, così il pubblico immediatamente riconosce il tuo valore.
2: Ha senso,
1: ha
2: questa è pur sempre Madonna.
1: Infatti, adesso ha avuto 11 nomination ai MTV Video Awards, aprirà tutto questo a 68 anni. Se ci pensate cosa facevano a 68 anni.
2: È ancora una regina incontrastata.
1: È la regina incontrastata. Va bene, io vi lascio ad Anna Patti. Io torno in realtà domani mattina, già dalle 8 alle 10.30, come sempre, con Wake Up. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Ciao.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Appuntamento fisso con le stelle di Latte e Miele anche oggi 18 settembre. Ariete, più si avvicina il fine settimana e più avrai bisogno di chiarire le cose che non funzionano. Certo, è un momento particolare, Saturno nel segno ha comportato delle prove, degli ostacoli più alti del previsto, però piano piano si sbloccano situazioni ferme. Possibile buone notizie entro domani e novità in amore nelle prossime settimane. Toro, Venere e Giove sono accigliati. Cosa vuol dire? Che in questo periodo, soprattutto in amore, non devi fare delle scelte azzardate solo per far dispetto a qualcuno che nel passato ti ha fatto del male. Insomma, evita scelte dettate dalla vendetta o dalle ferite. Lavoro faticoso, ma in qualche modo anche redditizio. Vedremo nelle prossime settimane come affrontare questo Giove nervoso. Gemelli, rallenta, concentrati su una cosa alla volta, attenzione a stress e forma fisica. Questa è una giornata che mette alla prova il tuo organismo. Acciacchi di stagione, problematiche riguardanti anche un certo nervosismo che senti dentro di te. Cancro, momento di rivincita, soprattutto se nel passato qualcuno ti ha detto non riuscirai mai a fare questa cosa e ti sei preso una bella soddisfazione, te ne prenderai altre nelle prossime settimane. In amore e nel lavoro hai una buona capacità di azione. Prudenza solo nei rapporti tra genitori e figli. Leone, ottime 48 ore con un buon recupero, soprattutto per chi è stato male, sta cercando di ritrovare un po' di equilibrio interiore. Ho spiegato che questo è un cielo che negli ultimi mesi ti ha messo alla prova, ecco perché sei corso troppo, alla fine sei arrivato con il fiatone al traguardo. C'è bisogno di ritrovare serenità, ma soprattutto forza fisica. Vergine, non rimuginare sulle difficoltà passate, il tuo è un segno che archivia anche le delusioni, e invece adesso bisogna guardare al futuro con grande ottimismo, soprattutto al prossimo anno, quando Giove ti verrà a trovare. Trova serenità nelle persone che ami. Bilancia, idee brillanti, maggiore tranquillità, direi addirittura ideali che possono essere espressi con grande trasparenza. Il fatto che Mercurio si trovi nel tuo segno zodiacale è decisamente importante. Però un consiglio, devi imparare a dire più chiaramente ciò che non accetti, perché a volte, per amore della diplomazia, per evitare discussioni, dici sì quando pensi no. Scorpione, periodo promettente, con possibili nuove notizie su lavoro, studio, denaro. Ottobre e novembre saranno mesi molto propositivi, soprattutto perché hai in piedi una vertenza, ultimamente, da agosto, ha vissuto uno stop. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri, nuovi amori, insomma, chi ti ferma è perduto. Mi piace questo cielo anche per regalare agli altri un sorriso, tu sai che sei una persona molto disponibile e generosa, quindi in amore avrai successo. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa del solito Mercurio che invita ad essere cauti, in particolare questa cautela dovrà essere necessaria alle persone che hanno un'attività in proprio, forse si è speso troppo rispetto rispetto a quello che si è guadagnato. Weekend però in arrivo positivo per relazioni e possibili risorse da spendere proprio a livello emotivo. Acquario recupera energia, però ne ha passate di tutte e di più nelle ultime settimane. Restano questioni economiche e sentimentali da chiarire. Giove e Venere rappresentano uno spazio perso, forse un programma che non va avanti o un contratto che non si riesce a firmare. Utile prendere un attimo di spazio per se stessi. Pesci, periodo attivo, pieno di possibilità. Non fermarti, soprattutto in amore, ora che Venere è favorevole. Concediti solo questa sera e un po' anche domani riposo, perché la mente è piena di stimoli, ma il fisico non segue il ritmo. Ci vuole un po' di attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: d'amore.
1: Safe con Parlar d'amore qui su Radio Latte Miele. Noi siamo pronti per cominciare con l'ultima puntata della settimana di Al Centro della Musica, che parte tra pochissimo.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Spot. Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
12: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita qui su Radio Latte Miele. Cominciamo con Al centro della musica.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Tra poco avremo un viaggio, il nostro primo viaggio di questa sera, che ci riporterà indietro, ma non troppo indietro, agli anni 2000, al decennio che va appunto dal 2010 al 2020, e avremo modo ovviamente di ascoltare quattro canzoni che lo rappresentano bene. Tutto comincia però, come sempre, dalla nostra citazione.
4: Il sole non è così caldo nel cielo di oggi e io posso vedere l'estate scivolarsene via. James Taylor.

Masala con Settembre qui su Radio Latte Miele al centro della musica. Settembre che è un po' tante cose, è un mese fatto un po' di leggerezza, un po' di nostalgia, e la stessa Miriam ha detto che questo pezzo era nato proprio dalla voglia di raccontare questo mese così particolare, fatto sia di inizi che di fini e continuamente in contrasto con se stesso. E in effetti anche la musica che insomma ci porta in questo mondo un po' leggero ma anche molto molto malinconico, e questa canzone ci sembrava proprio perfetta per sottolineare la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, di James Taylor, che dice proprio questo: il sole non è così caldo nel cielo di oggi e io posso vedere l'estate scivolarsene via.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Primo viaggio di questa sera che ci riporta indietro nel tempo, ma non troppo, ci riporta nel 2010. Quello è stato un decennio importante per la musica italiana, ha fatto nascere i nuovi cantautori come lui, Bruno Risa.

domenica notte Bruno Risas, ovvero Dario Brunori, che ha avuto un ruolo proprio fondamentale nel decennio 2010-2020 per la musica italiana, perché è stato un anello importante di congiunzione tra la grande scuola dei cantautori italiani e il nuovo e moderno hip hop che abbiamo imparato a conoscere nei nostri viaggi. E ha iniziato proprio il decennio raccontando con malinconia ma anche con ironia la provincia italiana, i trentenni precari, e soprattutto ha dimostrato all'industria che quell'indie che era nato e che sembrava per pochi intimi invece era destinato ad avere grande successo, e soprattutto, come dicevamo, ha gettato le basi per il nuovo cantautorato anche raffinato. Non a caso Brunori ha vinto il premio Tenco e anche il Nastro d'Argento, e questa canzone che abbiamo appena ascoltato fa parte proprio del suo primissimo periodo, estratta dall'album volume 2 Poveri Cristi, ed è proprio un manifesto della prima produzione. Rappresenta perfettamente quello che diciamo prima, no? Uno spaccato di vita quotidiana, questa malinconia che ci prende tutti la domenica quando il weekend è appena finito, sta per iniziare una nuova settimana lavorativa, e noi ci sentiamo lì un po' in quel limbo malinconico, cominciamo a fare bilanci, a pensare un po' anche alla nostra vita di coppia. Musicalmente il brano è proprio questa ballad guidata soprattutto dalla chitarra e dal pianoforte, con questo forte crescendo sempre più malinconico. Continuiamo con il nostro viaggio e troviamo un altro che ha cambiato le cose proprio in quel decennio e che ha riscritto in qualche modo il nuovo cantautorato. C'è Coez.

Coez con la musica Non c'è, un pezzo che è proprio manifesto di quel decennio che va dal 2010 al 2020, e Coez è riuscito a fare una cosa che nessuno prima di lui aveva fatto, cioè mischiare il rap con il pop, con il cantato melodico. E lui veniva proprio dalla scena hip hop, però poi è riuscito a mitigare il suo rap piuttosto duro e a metterci dentro questo cantato, questi ritornelli tipici, e ha aperto la strada tra l'altro a tanti altri che poi sono arrivati dopo, come Fra Quintale, come Franco 126, come Ernia, come anche lo stesso Cal Brave, che hanno mischiato sapientemente questi generi. Questa canzone è stato il primo vero grande successo di Coez ed è stata la sintesi perfetta di queste due cose che sono confluite proprio insieme. Continuiamo il nostro viaggio, e ci sono anche loro, non potevano mancare, perché anche loro hanno segnato in modo particolare quel decennio. Stiamo parlando di De Giornalisti, Questa nostra stupida canzone d'amore.

0: dei giornalisti questa nostra stupida canzone d'amore, anche loro sono riusciti a fare qualcosa di particolare, innanzitutto perché sono riusciti a riportare delle atmosfere che erano un po' tipiche degli anni 80-90 e a miscelarle con i suoni invece tipici degli anni 2000, del 2010, e poi anche loro sono riusciti a confermare il fatto che la musica indipendente potesse diventare di grande successo commerciale. Pensiamo solo e semplicemente ai loro tormentoni estivi da Completamente a Riccione, che sono stati suonati da tutte le radio e che sono diventati dei pezzi fortissimi. Questa invece è la loro ballad, questa che abbiamo appena ascoltato, la loro ballad più conosciuta, altro grande successo per loro. E anche lì, anche loro, partiti dai piccoli club della musica indie italiana degli anni 2000, sono arrivati poi nel 2019 al mega concerto al Circo Massimo di Roma, e da lì insomma poi hanno sdoganato la possibilità per tutti di arrivare a quei grandi luoghi, luoghi del grande evento che sono appunto gli stadi. Tra poco il nostro viaggio dedicato al decennio 2010-2020 si conclude, e si conclude con un'altra band che ha cambiato davvero le cose nella musica italiana. Tra poco i Maneskin.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
6: Radio Partner, Love FM.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di chi stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi e prezzi sempre imperdibili. Da Outlet Civico 103 trovi nuovi arrivi già scontati del 40%. Abbigliamento firmato, brand come Markup, Refrigiware ed Henry Cottons. E scarpe selezionate per completare il tuo look. Stile, qualità e grandi firme a un prezzo che fa davvero la

0: perfetto.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Maneskin o Måneskin, come sarebbe giusto dire, con Torna a casa, e questo gruppo ha davvero rivoluzionato la musica in quel decennio lì, soprattutto perché ha riportato in Italia e anche nel mondo, lo possiamo dire tranquillamente, il rock.

In un momento in cui, insomma, tutti usavano le basi elettroniche, computer, l'autotune, loro si ripresentano con il rock, quello degli anni 70, degli anni 80, suonando gli strumenti davvero e con una carica esplosiva incredibile proprio per le loro stesse performance, e riportano il rock al centro della scena e della musica italiana. Con Zitti e Buoni vincono prima il Festival di Sanremo nel 2021 e poi vincono anche l'Eurovision Song Contest e riescono a piazzare il loro album e i loro singoli non solo nelle classifiche italiane al primo posto, ma anche negli Stati Uniti, cosa non facile per una band italiana, e anche in Inghilterra. E quindi, insomma, hanno riportato il rock in auge e soprattutto hanno dimostrato che anche una band italiana che spesso canta in italiano poteva avere successo anche fuori dall'Italia proprio per le loro sonorità. E poi, insomma, ricordiamoci che i Måneskin hanno aperto anche i concerti per i Rolling Stone, mica poco. E tra l'altro si dice che stiano per tornare, insomma, a Reunion, che non vediamo l'ora, tra l'altro, insomma, di rivedere. Siamo molto curiosi. Il nostro viaggio negli anni 2000 si è appena concluso, noi siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. Ci sono loro due, Marracash e Gue, con il loro nuovo singolo che parla di un sacco di casino.

0: Vita.
1: E dopo il rap, quello recentissimo, novità su Latte e Miele di Marracash e Gue con la loro Casini, il rap classico di Jovanotti con Novità dal 2017 che abbiamo ritrovato quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica.

0: al centro della musica. 20:59
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli qui su Radio Latte e Miele ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Rieccoci, ancora buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti e Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora anche questa molto molto densa. Tra poco torniamo sull'album che ci ha accompagnato questa settimana, ancora una canzone da farvi ascoltare che è un grande classico di Gino Paoli, l'album La Luna e il Signor Hyde. E poi abbiamo un viaggio da fare insieme a voi, un viaggio molto particolare, ma la parola che ci guida la scopriamo più tardi. Ci sono come sempre tutte le nostre novità, rimanete con noi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola. Su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: L'estate sta finendo, ma da Fashion Decor arriva l'occasione che aspettavi. Da fine agosto scatta il Diviso 3. Abiti, completi, camicie, pantaloni, capi artigianali e accessori a un terzo del prezzo. Hai capito bene? Il prezzo si divide per tre. È il momento di concederti quello che ti piace, approfittando di prezzi davvero straordinari. Ma non aspettare, il Diviso 3 è valido solo fino a esaurimento scorte per fare spazio alle nuove collezioni. Fashion Decor, Andria, Corso Cavour 67. Prima che finisca l'estate, fai spazio alle occasioni.
12: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: lassù.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, ultimi ascolti della giornata per il nostro disco Latte e Miele della settimana. E a proposito di album che ci accompagnano nella settimana, noi abbiamo il nostro ovviamente qui al Centro della Musica, e questa settimana è stato un piacere riascoltare insieme a voi La Luna e il Signor Hyde di Gino Paoli, album che, come abbiamo detto nelle scorse sere, lo ha riportato ai grandi fasti, lo ha riportato anche in classifica, album in cui c'è una canzone che in realtà Gino Paoli aveva già pubblicata in un mini LP dove c'erano solo 4 canzoni, che prendeva proprio il titolo da Averti Addosso. Averti Addosso, che è stata un'altra canzone fondamentale nella carriera di Gino Paoli, per cui tra l'altro lui ha vinto nel 1984 la Targa Tenco come miglior canzone dell'anno, e l'anno prima, no, 10 anni prima aveva vinto come, insomma, il premio Tenco come miglior cantautore. E in quell'anno, in quel 1984, lui vinse come miglior canzone dell'anno, e invece l'album che venne premiato era stato Cresa de Ma di Fabrizio De André, per dire che cosa riuscivamo e che cosa riusciva a fare la musica italiana in quel 1984. L'ascoltiamo questa canzone, che, come vi dicevo, ormai è considerata un grande classico di Gino Paoli, una bellissima canzone d'amore, una potentissima dichiarazione d'amore. Ascoltate bene questo testo, davvero molto molto bello. Averti Addosso, Gino Paoli.

0: Gino Paoli con Averti addosso dall'album che abbiamo riascoltato questa settimana insieme a voi, La Luna e il Signor Hyde, pezzo molto molto bello, molto raffinata questa ballad, questa bellissima canzone d'amore con il pianoforte sicuramente in primo piano e anche con i fiati che sono protagonisti proprio di questo brano. Arrangiamento molto semplice ma molto raffinato, dicevamo, curato da Beppe Vessicchio, e canzone che ha un testo molto molto potente, una potentissima dichiarazione d'amore. L'altra persona diventa una parte di noi, diventa qualcosa che possiamo indossare come un abito, come una camicia, e addirittura poi fa un elenco di tutte queste cose che possiamo ritrovare sul nostro corpo, che però in realtà sono le cose dell'altro, sono quelle dell'altra persona, che diventa come una ruga sul nostro volto, un nuovo sorriso, addirittura anche qualcosa di più intimo che non è una caratteristica del corpo, ma come le nostre colpe o anche i nostri difetti. È un completo fondersi in amore, e quindi non ci poteva essere dichiarazione d'amore più bella e parole poi più semplici per dirla, se non quelle che ha usato Gino Paoli in questa canzone, con cui noi chiudiamo il nostro racconto di questo album, che se non conoscevate, spero abbiate avuto occasione di conoscerlo con noi in queste sere, io vi invito a ritrovarlo e a riascoltarlo per intero, perché a parte le canzoni che vi abbiamo fatto sentire noi in queste sere, ci sono tante altre belle canzoni dentro l'album da scoprire. Noi adesso siamo pronti per tornare al 2026, ci sono le nostre novità, è tornata anche lei, questo è il suo ultimo singolo, Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico.
1: Io

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Secondo viaggio di questa sera, il nostro viaggio tematico a guidarci è la parola sposa. 4 spose molto diverse raccontate in questi 4 grandi successi italiani. Si comincia con Francesco De Gregori, Alice.

Francesco De Gregori con Alice dal 1973, grande successo, pezzo che è diventato parte della storia della musica italiana, pezzo in cui ci sono tanti personaggi diversi e tra i tanti personaggi della canzone ci sono due sposi. La canzone ci dice che la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, ma lui non vuole sposarla e quindi fugge, gli altri non capiscono, lo credono impazzito o ubriaco, ma in realtà lui sta fuggendo da qualcosa che non approva, cioè dalla convenzione borghese del matrimonio riparatore. Però la sposa, la protagonista femminile di questa storia, è comunque fortunata, perché a un certo punto scopriamo che non è così che lui se ne andrà, quindi insomma non la sposa, però rimane comunque al suo fianco. Meno fortunata invece la protagonista di quest'altro racconto che ci porta negli anni 90, nel 1990 per essere precisi, e ci fa ascoltare un grande successo di Marco Masini, una delle canzoni simbolo nella carriera di Marco Masini. Anche questa racconta di una ragazza che sposa non è, ma che aspetta un figlio. Cenerentola innamorata.

Comasini con Cenerentola innamorata, grande successo per lui, scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e a Giuseppe Dati, canzone che ebbe anche il disco di diamante, superando il milione di copie vendute allora nel 1990. Canzone dove ci sono anche tanti personaggi: c'è una lei che scopre di essere in dolce attesa, c'è un uomo che non vuole fare il padre perché non è pronto, e c'è il suo unico punto di riferimento, che è questo amico con cui lei si confida e che anche le dà consigli per cercare di uscire da una situazione difficile in cui lei si sente sola e non sa che fare. E a un certo punto, però, alla fine di questa canzone, lei capisce cosa vuole davvero ed è felice come una sposa, dice proprio il testo della canzone, perché adesso lo sai che fare. C'è un'altra sposa nella prossima canzone, canzone di Max Gazzè, siamo all'inizio degli anni 2000, anzi nel 2000 per essere ben precisi, una sposa che è un po' infelice, che ha scelto un uomo sbagliato, ma ce n'è un altro però che è innamorato di lei, il timido ubriaco.

0: con il timido ubriaco, canzone che Max Gazzè aveva scritto insieme al fratello Francesco. E come dicevamo, qui c'è una sposa infelice intrappolata in un matrimonio molto infelice a quanto pare, e dall'altra parte però c'è questo ragazzo che non riesce a confidarle il suo grande amore perché è piuttosto timido, però vorrebbe che le sue parole potessero essere per questa sposa infelice un po' come una rosa. E questa insomma è una storia un po' triste, questa forse la più triste, perché insomma qui non c'è un lieto fine per nessuno a quanto pare in questa storia. Tra poco il nostro viaggio guidati dalla parola sposa si conclude con Cesare Cremonini.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima.

0: Cesare Cremonini, una come te, questa ragazza è una ragazza irraggiungibile, insomma sembra impossibile afferrarla proprio perché è una creatura talmente bella ma anche molto difficile da imprigionare, dotata di grande senso di libertà. E a un certo punto della canzone dice: quattro carte in una sola, si pente, si sposa, ma poi si innamora per sua vanità. E quindi proprio l'espressione quattro carte in una sola evoca un po' il gioco d'azzardo, ma anche l'illusione, l'idea che davvero questa ragazza non si possa imprigionare in nessun tipo di schema possibile, nemmeno il matrimonio. Quindi insomma, anche se si sposa, poi magari cambia idea e segue il suo istinto. Con questa canzone abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato alle spose e, come sempre dopo un viaggio, siamo pronti per tornare al 2026, per tornare alle nostre novità. Ve la stiamo presentando proprio in queste sere, il nuovo singolo di Camilla Magli, Menta.
1: Sì.

Giorgia con Parlami d'amore ci porta quasi alla fine delle nostre due ore insieme al centro della musica e tra poco, come sempre, ci salutiamo con la canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 59.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e anche alla fine della nostra settimana, perché domani torna Giovane Fuori Classe, la nuova stagione di Giovane Fuori Classe. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Dane che la condurrà. Ben arrivato, benvenuto. Da domani comincerete a conoscerlo e ovviamente conoscerete anche i suoi ospiti, i primi Giovani Fuori Classe di questa nuova stagione. Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera. Rimanete qui, dopo di noi ci sono i Viaggi di Rewind. Grazie a Umberto Cappellato per essere stato in regia. Noi torniamo lunedì puntuali per una nuova settimana dalle 20 alle 22 con Al Centro della Musica. Chiudiamo come sempre con la canzone che chiude l'album di un artista italiano. L'album stasera è Grazie Mille degli 883 del 99, che si chiudeva così, con questa canzone, Tutto Ciò Che Ho. Buonanotte e buon weekend.
0: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Smart.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Il grande tennis internazionale maschile torna in Puglia, a Bari, con l'ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra. Dal 27 settembre al 4 ottobre, il Circolo Tennis Bari torna protagonista del circuito internazionale. ATP Challenger Levante Open Trofeo La Pietra, CT Bari, dal 27 settembre al 4 ottobre. Save the date.
8: Radio Partner, Love FM.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

Tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot, un mobile lo puoi comprare ovunque. Una casa progettata intorno a te, no. Da Mobilificio Europa hai un interior designer a tua disposizione, gratuitamente, per trasformare idee, esigenze e stile in un progetto completo. Prenota, incontriamoci, progettiamo, scegliamo. Perché è il servizio che fa la differenza. Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa. Più casa, più tua.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.
2: Apro gli occhi e ti

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Appuntamento fisso con le stelle di latte e miele anche oggi 18 settembre. Ariete, più si avvicina il fine settimana e più avrai bisogno di chiarire le cose che non funzionano. Certo, è un momento particolare, Saturno nel segno ha comportato delle prove, degli ostacoli più alti del previsto, però piano piano si sbloccano situazioni ferme. Possibili buone notizie entro domani e novità in amore nelle prossime settimane. Toro, Venere e Giove sono accigliati. Cosa vuol dire? Che in questo periodo, soprattutto in amore, non devi fare delle scelte azzardate solo per far dispetto a qualcuno che nel passato ti ha fatto del male. Insomma, evita scelte dettate dalla vendetta o dalle ferite. Lavoro faticoso, ma in qualche modo anche redditizio. Vedremo nelle prossime settimane come affrontare questo Giove nervoso. Gemelli, rallenta, concentrati su una cosa alla volta, attenzione a stress e forma fisica. Questa è una giornata che mette alla prova il tuo organismo. Acciacchi di stagione, problematiche riguardanti anche un certo nervosismo che senti dentro di te. Cancro, momento di rivincita, soprattutto se nel passato qualcuno ti ha detto non riuscirai mai a fare questa cosa e ti sei preso una bella soddisfazione, te ne prenderai altre nelle prossime settimane. In amore e nel lavoro hai una buona capacità di azione. Prudenza solo nei rapporti tra genitori e figli. Leone, ottime 48 ore con un buon recupero, soprattutto per chi è stato male, sta cercando di ritrovare un po' di equilibrio interiore. Ho spiegato che questo è un cielo che negli ultimi mesi ti ha messo alla prova. Ecco perché sei corso troppo, alla fine sei arrivato con il fiatone al traguardo. C'è bisogno di ritrovare serenità, ma soprattutto forza fisica. Vergine, non rimuginare sulle difficoltà passate. Il tuo è un segno che archivia anche le delusioni. E invece adesso bisogna guardare al futuro con grande ottimismo, soprattutto al prossimo anno, quando Giove ti verrà a trovare. Trova serenità nelle persone che ami. Bilancia, idee brillanti, maggiore tranquillità. Direi addirittura ideali che possono essere espressi con grande trasparenza. Il fatto che Mercurio si trovi nel tuo segno zodiacale è decisamente importante. Però un consiglio, devi imparare a dire più chiaramente ciò che non accetti, perché a volte per amore della diplomazia, per evitare discussioni, dici sì quando pensi no. Scorpione, periodo promettente con possibili nuove notizie su lavoro, studio, denaro. Ottobre e novembre saranno mesi molto propositivi, soprattutto per chi ha in piedi una vertenza o ultimamente da agosto ha vissuto uno stop. Sagittario, tanta energia, voglia di libertà, ottimo momento per progetti futuri, nuovi amori, insomma, chi ti ferma è perduto. Mi piace questo cielo anche per regalare agli altri un sorriso, tu sai che sei una persona molto disponibile e generosa, quindi in amore avrai successo. Capricorno, prudenza con soldi e conti per colpa del solito Mercurio che invita ad essere cauti, in particolare questa cautela dovrà essere necessaria alle persone che hanno un'attività in proprio, forse si è speso troppo rispetto a quello che si è guadagnato. Weekend però in arrivo positivo per relazioni e possibili risorse da spendere proprio a livello emotivo. Acquario recupera energia, però ne ha passate di tutte e di più nelle ultime settimane. Restano questioni economiche e sentimentali da chiarire. Giove e Venere rappresentano uno spazio perso, forse un programma che non va avanti o un contratto che non si riesce a firmare. Utile prendere un attimo di spazio per se stessi. Pesci, periodo attivo, pieno di possibilità. Non fermarti, soprattutto in amore, ora che Venere è favorevole. Concediti solo questa sera e un po' anche domani riposo, perché la mente è piena di stimoli, ma il fisico non segue il ritmo. Ci vuole un po' di attenzione. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
0: Latte e miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
3: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
1: No, ho solo smesso di accontentarmi.
0: Parli dell'arredamento?
1: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
1: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
0: Allora non è solo arredamento.
1: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: L'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Dagli occhi blu. Latte e miele.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Re Wind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: pilastri del tempo di Radio Latte e Miele.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso.

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: amo, amore, amore mio.
1: Radio Latte Miele.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei. R-E-S-H.
1: Mezzanotte e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.